Facimento di questa canzone italiana rifatta in spagnolo, musica leggera di Anna Mena, in questo caso all'interno di Record. Oh, parliamo della musica, di un momento bellissimo che affrontiamo sempre qui all'interno di Record. Si parla di musica anni 90, anni dance, house dance, musica anni 90, 1996, questa qui di Tori Amos. E io a questo punto direi di alzare il volume

La discoteca negli anni 90 era così, molto house music. 1996, Tony Amos cantava Professional Wind of, il nostro momento dedicato per l'appunto alla musica degli anni 90. Ma attenzione, non finisce qui. Ritorniamo ancora al passato, un pochino più passato. Musica anni 80, One Shot 80, arrivano Wham!

come da passato a celebrare il nostro momento dedicato alla musica degli anni 80. Abbiamo fatto di tutto, 70, 80, 90, compreso anche il disco rock del millennio, i nostri momenti qui all'interno di Record. Olè, la musica! Ritorniamo al presente, va?

0: Mars, Anderson Paak e Silk Sonic insieme, anche per questa qui che si intitola Smoking Out the Window all'interno di Record, per chiudere questo nostro show. Ragazzi, l'ultimo disco è finito anche Record, ci sentiamo però puntuali la settimana prossima. Ciao a tutti da Vinci e da Record.
1: Incredibile Record.
2: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Ticuli Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
6: Ladies and gentlemen,
7: Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Welcome a Radio Show.
1: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio

0: appuntamento. Vivi la tua musica.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
3: Ciao, sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui, su Radio Tigullio.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio. Che me li fa vedere?

0: Angelo. Premetto, io stasera sono venuto solo per rivedere te in altro paio, perché degli altri, è questo onorevole Valenzani, subito in televisione cambio canale. Invece con te è diverso. Ti sei sempre stato un'immagine legata alla simpatia e alla generosità.
1: Ma lo vuoi girare? Ma che è?
0: Come che? Enzo Ironi, tra i più famosi, pubblicato su tutti i cataloghi.
1: Ma c'è il Cine Viola?
0: Certo, è del periodo pessimista, che è il più raro. È valutato 90 milioni, gli ha detto lo regalo per 20, capito?
1: Ma che ce faccio?
0: Come che ce fai? Soltanto il prestigio e la classe che ti dà. Questo se ti attacchi in ufficio c'è uno scatto, da così a così.
1: Oh, ma mi sta a coglionare? Io c'ho un centro carni, se mi attacco questo farà reclami della carne guasta.
0: Ma te lo metti in casa, fai un figurone. Io ce l'ho avuto in salotto per 20 anni, tu non sai quanto mi ha aiutato a me, le serate che mi ha risolto. È anche un argomento di conversazione, sai.
1: Ah, c'è pure chi c'ha il coraggio di parlare di sta crosta.
0: Ma che scherzi? Infatti c'è pure chi dice, se c'hai Zinne Viola, di che colore c'avrà il culo? Come

0: E nonostante l'epatite C, la mia voce è ancora meravigliosa. Sentite come canto. E dal Barbo sono venuto a Roma, in viale di Trastevere 112, a Raiar Web Radio. Yeah! Oggi sono andato a fare una visita, c'è qui qualcuno che mi prende già per le chiappe. Per
1: finisci la frase, scusa, una visita di che genere, scusa?
0: Psichiatrica, ah. Per la patente, yeah! Perché io con altro membro di Aerosmith eravamo chiamati The Toxic Twins, i gemelli tossici.
1: Vabbè, adesso mi spiego molte cose. Cioè, adesso capisco anche perché sei andato a fare visita psichiatrica. Non lo so, ma ti è successo qualcosa alla voce? Ti sei svegliato con un po' di catarro?
0: Oggi è così, mi sono svegliato, ho preso varie pasticche. Ma perché? Okay. Perché? Direte voi. Perché oggi, 14 aprile, è il 23esimo appuntamento con i nostri ascoltatori. Perché, Kevan, è la 23esima puntata di
1: Un Giorno a Pecora.
2: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, signore e signori, va ora in onda il programma più irriverente, divertente, insolente e travolgente della radiofonia mondiale. In diretta dagli studi di Viale Trastevere 112, Un Giorno a Pecora. Conduce Gianluca Ferruzzi, con collegamenti dal mondo dei marciapiedi. Un Giorno a Pecora, contro il logorio della vita moderna.

0: Giovedì 14 aprile 2016, dallo studio 14 di Raiar Web Radio. Com'era Kevin? www.raiar.net ha sempre le pesche scirompate in go, si sono attaccate sulla,
1: no? sul palato praticamente. Sì, sì, questo fastidio che danno, guarda.
0: E quindi Kevin adesso si toglierà l'asciugamano pieno di sabbia del mare dello scorso anno e comincerà a dirci qualcosa di interessante. Io sono ancora sudato per la visita. Ho trovato una abbastanza così, non voglio dire parolacce oggi ragazzi, ma aiutatemi perché sarà un po' difficile, ma dai, non interessa a nessuno quello che mi succede.
1: Intanto io sono incuriosito
0: perché sei un cinico maledetto.
1: Esatto, no, perché tu fai sempre al contrario di tutto, mi pare di aver capito ormai.
0: In che senso, scusa?
1: La rimaniamo nello specifico, non andiamo troppo, vabbè.
0: Ma detto dolcemente, in modo carino, che sono un invertito. Facciamo un grande applauso a tutti gli omosessuali che ci stanno ascoltando e anche i bisessuali. Le gomme urlano. A proposito, io faccio un grande applauso a questo bel visino. Di chi è questo visino? Del grande, grandissimo Francesco Genetiempo. Che poi non è vero, regia, quanto siamo cattivi oggi, ma come mai?
1: Vabbè, sarà cinico pure lui oggi.
0: Comunque la psichiatra era veramente una stronza, possiamo dirlo. Adesso la potente non la rivedrò più. Però era un po' cattiva.
1: Mi chiedevo, non lo so, sai, tendenzialmente è sempre il paziente che fa svalvolare lo psichiatra.
0: No, oggi era.
1: È lo psichiatra che ha fatto svalvolare.
0: Ti spiego, prima di me c'è stava un fattone.

0: ma di quelli veri, non come me, che ah, non okay. voleva, non ha voluto fare la, il colloquio con questa psichiatra perché si vede che gli stava sul cacchio. Ah, e quindi ho visto un po' sta scena che mi ha anche messo là. Infatti, ragazzi, non potete vedermi perché ovviamente siamo in radio, ma come sono?
1: No, okay? Confermo,
0: sono sudato.
1: C'ha una... le paludi sì. sotto la scella, appunto. Sì,
0: sono, sono sudato come Marco Carta quando va a ritirare il test dell'HIV. C'ho un'ansia che mi si porta via. Ma oggi dobbiamo. Oddio, stavo per rompere il microfono. Ma oggi notizie importanti, gossip, film fantastici, musica a tutta callara, come dicono quelli brei. Quindi www.raier.net. Io vi aspetto allo 06 92 95 63 25. Oggi chiamateci, perché le linee poi le apriremo. E poi, Kevan, vuoi ricordare ai nostri ascoltatori cortesemente anche il numero di WhatsApp al quale possono mandarci i messaggini?
1: Assolutamente, 345 64 83 205.
0: Meraviglioso. E quindi a questo punto, sì, la regia mi fa un, mi fa tipo Biscardi, no? Cos'è? Ok, perfetto. Sì, abbiamo, ecco, adesso prendilo in mano, per favore, Kevan. Perfetto. È pronto anche il cellulare di redazione. Quindi da oggi...
1: I sensi volano,
0: da questo momento 345 64 83 205. Oggi iniziamo velocemente perché abbiamo tanta la puntata è pregna, pH, mi raccomando, ok?
1: pH, d'accordo.
0: Come è il tuo pH? Acido o basico?
1: Acido.
0: Ce lo chiede, acido?
1: Acido.
0: Ecco,
1: sì.
0: Perché hai questo odore un po' di cinghiale selvatico?
1: Assolutamente.
0: Non è vero,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: qualcuno ha detto che entra, chi fa il programma prima o dopo, dentro c'è un odore di maschio selvatico.
1: E che entra l'odore nel microfono?
0: No, no, no, chi entra dopo a fare la trasmissione. Ah, okay, invece ragazzi, ok, Ivan è l'unico etero che si lava.
2: Madonna, cioè, a differenza mia ragazza, terribile.
0: A differenza di DJ Tab, al quale mando comunque un bacio, che sta sempre di Babbi Russa, quei cinghiali selvatici dell'Alta Toscana. Allora, oggi iniziamo 23esima puntata in tromba, perché vicino a me ho questo bel giovine, la mia coscienza etero, che dai quartieri alti, perché non è un borgataro come DJ Tab, viene qua a portarci queste perle di saggezza, di cinema, ci racconta aneddoti, ci fa scoprire film dimenticati, film che la critica negli anni 80 ha snobbato e poi invece sono diventati classic, cult, e chi più ne ha più ne metta. Ladies and gentlemen,

0: che bello.
1: Beh, grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Dire?
1: Grazie molto per la scelta di oggi. Bel ritmo questa musichetta.
0: Questo qui è Mark Anthony, che è stato il marito di Jennifer Lopez, giusto? Jennifer from the Block, quella che ha le chiappe di marmo. Eh sì, c'ha belle chiappe di marmo.
1: Eh sì, sì, sì.
0: Che pensa? Ti piace? Quante zagane ti sei fatto nella tua vita con...
1: Aspetta un attimo, dammi qualche minuto per contarle, insomma, come minimo, dai.
0: Senti, allora, c'è Silvia da... la provincia di Vicenza,
1: okay.
0: Che ti chiede: caro Kevan, com'è per te essere avere queste origini sudamericane? Oggi però, perché ricordiamo insomma che in realtà le tue origini sono
1: Da un'altra parte, appunto, ecco, oggi, vabbè,
0: Kevan è persiano, ok, come i tappeti, però lui non sta mai scontato, diciamo che sempre prezzo pieno.
1: Mazza, questa sì che era proprio bella. Tu sei un uomo di marketing, lo sai,
0: hai visto? Vabbè, penso.
1: Guarda, essere di origine cilena, guarda, è veramente uno spasso, so, vabbè, infatti quando ci sono riunioni di famiglia,
0: cocaina, tutto
1: giù con l'alcol, dai, sì, sì, a voi.
0: E quindi sentiamo
2: piando il culo.
0: Appunto. Ma mentre lo fa Kevan, noi ci ascoltiamo altri 5 secondi la voce di Marc Anthony.

0: e mentre la Barilla ha fatto le scuse, qualcosa, è successo che qualche giorno fa hanno mandato in onda sul tubo un filmato in cui i francesi preparano la carbonara, e quindi c'è stata questa rivolta, perché poi insomma te lo faccio vedere in privato.
1: Ok,
0: Kevan, così vomiterai anche tu una cosa terrificante. E quindi ecco, è uscito fuori insomma questo nuovo video in cui dicono: cari cugini, siete tanto carini, tanto profumati, avete questo modo di parlare così effeminato, ma la carbonara si fa come si deve fare, insomma,
1: sì, sì, si fa in modo...
0: E Kevan è un grande cuoco. Facciamo un applauso alle mano di Kevan, che sono in grado di fare tante cose, a parte sfiorare i suoi genitali, ma anche deliziarci con questi manicaretti. Ma mettiero, allora adesso caro Kevan, fammi passare l'adrenalina da visita psichiatrica per il rinnovo della patente,
1: beh,
0: e presenta
1: difficile
0: questo personaggio sudato ma molto sexy che è vicino a te.
1: Eh beh, ed eccoci qua, oggi praticamente l'abbiamo visto, è reduce da una visita psichiatrica, insomma, beh, il nostro caro Gianluca, a questo punto però ve lo devo dire, tutte le volte, non è una cosa che... da adesso, tutte le volte, infatti lui viene sempre in trasmissione in camicia di forza, purtroppo non lo vedete, ma a sto punto tanto vale nasconderlo, non nasconderlo più, scusate. E vabbè, a questo punto abbiamo...
0: La regia ti guarda così. Allora, Kevan, ma io voglio una presentazione alla Pippo Baudo degli anni 80. Hai visto Whitney Houston quando ha fatto nell'87, mi ricordo, il bis? È stato, è lui che l'ha costretta con la sua dialettica, con il suo stile, con la sua, beh, bello scassaminchia,
1: sì,
0: a fare insomma a far fare il bis alla meravigliosa Whitney Houston, che ha deliziato tutti cantando All at Once molti anni prima di cominciarsi a fare di crack.
1: Vabbè.
0: Quindi prima che i nostri ascoltatori si comincino a farsi di crack, no, giusto? Comincino, si dice, giusto, perfetto. Allora, la regia...
1: Stavamo dicendo,
0: ecco,
1: appunto,
0: questo
1: sì,
0: personaggio tu, al quale tu
1: che
0: comunque vuoi bene,
1: sinistra,
0: no?
1: Sì, sì, sì, nonostante sia strafatto di Serenil, però vabbè, dai. Comunque, dai, gli vogliamo tutti quanti bene, gli voglio bene io, gli vuole bene Francesco, dai, magari forse altre due persone che ci ascoltano, chi lo sa, insomma, vabbè, comunque è qui ancora con noi, nonostante di cervello sia un pochino partito, Gianluca Ferruzzi.
2: C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Disc jockey.

0: www.ryer.net. Oggi è il 14 aprile 1987. Fa molto caldo, il Napoli, che c'era in primo in classifica? Il Milan nell'87, prima della Fatal Verona. Ma qui un altro applauso a Francesco Genetiempo, che ne sa molto più di me. E dopo Un Giorno a Pecora sarà in onda con Zona Mista, parlerà di Serie B e anche di Lega Pro. Posso dire una cosa? Sono contento che la Salernitana andrà in Lega Pro, perché odio Lotito sempre di più. Un applauso a chi odia Lotito. Tredivanna, non te vogliamo più. Maledizione. Allora, però, in realtà io amo un altro uomo, Lotito no, ma quest'uomo che sta davanti a me, che è vestito oggi con il saio, oggi è un pochettino così francescano, ha questi colori, no? Un pochettino così, questo marrone color pastello, però devo dire che più passa il tempo e più diventa sexy, e speriamo che anche tu, Kevan, possa invecchiare come sta facendo il fantasmagorico. Poi ricordiamo a tutti, insomma, mandiamo sempre al nostro conto corrente poi un euro per Dandoric, perché noi dobbiamo assolutamente ritrovarlo. Tori Ponzi, qualcuno, Genetiempo, lo mandiamo a cercare Dandoric in qualche clinica. Questo uomo che ogni giovedì si prende la briga di avere a che fare con gente come noi, che non sta più insieme, ma che come noi ci vuole ancora e rende questa trasmissione una vera goduria, non voglio dire di quale parte del corpo, però insomma, diciamo, tutti gli orefizi,
1: Ma capisse.
0: Multisfinter, come le sigarette di qualche anno fa. Ladies and gentlemen, un grande applauso per il trisessuale Francesco Cavalluzza.

0: che meraviglia! Era il 1962. Ok, Ivan, tu dov'eri nel 62? Ancora all'inferno, mi sa, no? Giusto? O purgatorio?
1: A me mi hanno insegnato a dire un'altra cosa, ma è meglio che la risparmio, guarda, però va bene.
0: Allora, c'è Lucia da Frascati che ti chiede: caro Kevin, tu sei l'unico etero di Raiar Web Radio, uh-huh, e sei pure single.
1: Sì.
0: Ci dici una cosa che ti eccita del corpo femminile, ma proprio tanto, e una invece che ti fa un po' schifo, come dire.
1: Allora, una cosa che mi eccita allora, sono
0: sei tra amici qua, puoi dire quello che vuoi, eh.
1: Vabbè, una cosa che mi eccita particolarmente, quattro lettere, inizia per F e finisce
0: vabbè,
1: per
0: dai, moro. Vabbè. Però che ne so, hai un feticismo per qualcosa, non so, i piedi, ti piace leccarli?
1: No.
0: Quella no. Con le unghie, però.
1: Quelle malcurate che fanno pure il risvolto sotto l'alluce, insomma. Vabbè, quella.
2: Non sono troppo indiscreto, ma che cazzo.
1: Che cazzo vuoi, dammi via.
0: Ehi, ragazzi, siamo in fascia protetta. E invece la cosa che proprio non ti piace del corpo femminile, che non ti eccita?
1: Vediamo. Sai che penso di averne nessuna, appunto.
0: Ok. No. Lo 0-0 di Kevin è veramente disgustoso. Io mo lo caccio. Però vabbè, prima di cacciarlo, ragazzi, abbiamo
1: qual
0: trovato.
1: Qual è una parte del corpo maschile che a te non ti piace?
0: Una parte del corpo maschile che a me non piace, cioè che non mi lascia indifferente. Guarda, ti dirò la verità. Non guardo mai il lato B.
1: Veramente?
0: Cioè, non mi piace quello enorme. Però okay, non sono un amante, non è la e prima chiappe, cosa che
1: insomma,
0: vedo.
1: Non ti piace. Vabbè.
0: Non mi fanno impazzire. Guardo più altre cose, tra cui lo sguardo, le mani, perché dalle mani puoi capire quanto ce l'ha grande. E anche.
1: Ah, giusto, okay.
0: Sì, sicuramente. Uh-huh. Poi mi piacciono molto i piedi.
1: Sì.
0: E anche poi le sopracciglia, quelle intatte, un po' come lei tu.
1: Ah, ok, ho capito.
0: Quindi questa sì, eterosessualità anni 80 che a me piace molto.
1: Sei vecchia a scuola, diciamo.
0: Sì, sì, a me gli uomini troppo curati non mi piacciono. Uh-huh. È per questo che ti ho preso, tesoro, perché tu ti fai una doccia al mese.
1: Allora,
0: un applauso alla pelle, al pH acido di Kevin. Ma allora, tanti mi hanno detto: ma quanto ci piacciono le canzoncine strane che cercate, trovate sul web, bim barabam. Oggi, voglio dire una cosa, perché viviamo in un paese in cui se ti fermano una volta dopo la discoteca te rovinano la vita per questa cosa della patente, le analisi.
1: Tu ne sai qualcosa, insomma.
0: Io spendo, raga, ogni volta dalle 3 alle 5 piotte, ma non perché allo Stato interessi qualcosa della mia salute, ma perché siamo solamente dei dispensatori automatici, dei dispenser di soldi, dei bancomat. Quindi l'animaccia vostra, spero che li possiate tutti spendere in medicine. È un pezzo dei primi anni 80 che è diventato, purtroppo, per fortuna, anche iconico all'estero. Ci rappresenta molto e lo canticchiano un po' tutti, specialmente in Europa e anche in Russia, ad esempio. È molto famosa questa canzone, ma io oggi l'ho scelta in una versione abbastanza metallara. Quindi ce ne andiamo ad ascoltare il primo, che al 345-6483-205 indovinerà il titolo della canzone, vincerà una cena offerta da Kevin.

0: E che sono queste parole? Io sono il commissario Trentini.
1: Lo so, ma papà dice sempre che sei un rompicoglioni.
0: Bravo, bravo.
2: Ma Trentini sei venuto pure oggi a rompicoglioni.
1: Hai sentito? Sì.

0: la cacca è chi la fa tutti i giorni, eh? Tu sei uno di quelli regolari, Keivan.
1: regolarissimo.raier.net. Ci puoi mettere l'orologio.
0: Cos'è, guarda, che ti fa a certe volte andare in diarrea? Ce lo richiede anche Luca dalla provincia di Novara. Cos'è l'alimento che, diciamo, ti crea un po' di problemi intestinali?
1: No, sai che da quel punto di vista sono fortunato, praticamente nessuno.
0: Cioè i San Pietrini sullo stomaco.
1: Esattamente.
0: Ah, quindi mangi, sei una buona forchetta.
1: Ah, quello poco ma sicuro.
0: Quindi,
1: sì, sì, sì.
0: Ah, vedi, sei bene, bene, meno male, Tutti questi problemi, chi è intollerante, chi è celiaco, però Keivan se mangia anche le carcasse, le carogne, le carogne per strada e non ha problemi. Allora, bene.
2: Dì la verità. No, ma dai, sono greche.
1: Sono greche.
0: Buone olive, ti piacciono olive?
1: Parecchio, sì.
0: Quelle greche sono buonissime, ma greco in realtà è universale, non la cacca, ma il mestro, ragazzi, una cosa importante.
1: Ah, beh, certo.
0: Prima Keivan ha trovato una notizia veramente che poi vi darà. Ma prima della notizia di Keivan, c'è una che vorrei darvi io, perché in realtà, parlando di ciclo di sangue del mestro, eccetera, da sempre questo ha dato origine a preoccupazione, paura, leggende, eccetera, eccetera. Tanto è vero che le diverse culture studiate dagli antropologici. No, gli antropologi.
1: Gli antropologici. Ah, ok. Gli antropologi antropologici.
0: La ringoiatrica. Okay. Riferiscono di una valenza magica che ha assunto nel tempo significati di tipo simbolico ed esoterico, più o meno positivi. Da mezzo di purificazione impiegato nei riti di iniziazione, elemento segreto per gli incantesimi d'amore. Pensa che.
1: Ma è figo.
0: A tante altre cose, fino a in alcune culture viene usato per curare malattie importanti. Pensa.
1: Wow. Questo è il maestro?
0: Sì.
1: Pensa un po'.
0: Ma addirittura c'è un artista designer giapponese, Hiromi Ozaki, nota anche come il nome d'arte di Sputniko. Ha costruito un simulatore di mestruazioni, la Menstruation Machine. Perché, secondo te?
1: Me lo sto chiedendo, no, non.

0: Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, che di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai, ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai.
2: 1991.

Tocchiamo ora un incrocio temporale tra due big della nostra musica. Il brano si chiama Due, con cui Raff ha voluto celebrare i 40 anni della sua gloriosa carriera reincidendo la sua immortale hit del 1993 insieme ad Elodie. Quello che ne è uscito è un gioco di specchi tra la timbrica graffiante, calda e super moderna di Elodie, che avvolge il timbro confidenziale e malinconico di Raff.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Mischeta con la sua Finimondo ci ha catapultati in un club futuristico. Sotto i bassi pulsanti di questo pezzo si nasconde, come sappiamo, un campionamento veramente geniale, rubato direttamente ad un grande classico di Edoardo Vianello del 1961. Quindi l'arguto dramma per un filamento biondo sul gilet si trasforma 60 anni dopo in un'astronave tecnico, capace di unire la spensieratezza balneare dei favolosi anni 60 ad un movimento musicale decisamente più spinto. Il gioco dei contrasti e delle rinascite sonore non finisce qui. Da un'icona mascherata della Milano contemporanea passiamo alla regina assoluta della canzone italiana. La voce di Mina squarcia l'aria con Ancora, Ancora, Ancora, un brano nato nel 1978 dalle parole audaci di Cristiano Malgioglio. Questa traccia ha vissuto una seconda clamorosa giovinezza grazie al tocco magistrale del produttore internazionale Mark Ronson, che l'ha rallentata e avvolta in un'atmosfera da passerella d'alta moda parigina.

0: Ci spostiamo ora verso una dimensione più profonda, scendiamo nelle viscere della Terra con i New Trolls, con una loro pietra miliare che si chiama una miniera. Qui la melodia diventa un dramma rock progressivo. Il brano racconta con un'intensità struggente il sacrificio dei lavoratori, ispirandosi parzialmente alla tragedia di Marcinelle. La purezza dei loro falsetti e la potenza degli arrangiamenti orchestrali dimostrano come la musica leggera italiana sapesse già guardare oltre i confini, fondendo beat con la complessità della sinfonia.
1: 1969.

Torniamo ad oggi con Alex Weiss alla sua Batticuore, dove l'eco del passato lascia spazio alle fragilità della generazione attuale. Questo pezzo fotografa l'esatto istante in cui le barriere emotive crollano di fronte a un sentimento totalizzante.

La divina Patti Pravo e la sua leggendaria Il Paradiso. La traccia è nata dalla penna della coppia d'oro Mogol Battisti, originariamente interpretata da Ambra Borelli, ma resa immortale dalla magnetica ex ragazza del Piper. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo travolgente brano. Vi lascio con un successo del 2018 di Rama, che ha segnato l'estate italiana, nato dalla voglia di racchiudere in musica la spensieratezza e il calore tipici della bella stagione. Un ringraziamento speciale a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Da Carla è tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao!

0: Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Pronto. Sì, pronto, pronto, il deodorante per i piedi.
3: Come?
2: Il deodorante, quello per i piedi.
3: Non mi interessa, grazie.
2: No, no, chi ce l'ha?
3: Come?
2: Chi ce l'ha quello, per se non lo volesse acquistare?
3: Io che ne so, lo chiedi a me.
2: Ma lei le puzzano i piedi?
3: No.
2: Chi, a me sì, però.
3: E allora vedi un poco che fare.
2: Per quello che chiamavo, per sapere se lei avesse, cioè, un deodorante, una crema.
3: Ma lei chi è?
2: Supermarket.
3: E allora vedo un poco lì se c'è.
2: Va bene, grazie.
3: Ciao.

Il deodorante per i piedi, qual è il miglior deodorante per i piedi? Non lo so, noi all'interno di supermarket ne abbiamo veramente tante marche, tanti brand. Dicono che comunque quello in polvere sia quello più imbattibile. Cari amici, bentornati, nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto, sempre al microfono, a farvi compagnia e farvi vivere situazioni altamente imbarazzanti come quella appena passata.

Beata Gaudenzia dai ginocchi cerulei. La Beata Gaudenzia era una monaca del convento di Santa Speranza, famosa perché pregava talmente tanto in ginocchio da essersi consumata. I suoi ginocchi, secondo la leggenda, diventarono blu, non per dolore, ma perché diceva che il cielo si era posato su di lei. Durante le preghiere notturne, le consorelle raccontavano di vedere due piccoli bagliori azzurri sotto il saio, come due lanterne celesti. Dopo la sua morte, si diffuse l'usanza di toccare le ginocchia delle statue dei santi per ricevere un po' della costanza di Gaudenzia. Oggi è patrona di chi non molla mai, né delle preghiere né delle salite in bicicletta.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no? Per questa storia di questa beata che stava sempre in ginocchio.
0: Cosa?
1: La beata che stava sempre in ginocchio, appunto, col discorso dei ginocchi cerulei.
0: Ah, boh.
1: Perché non la conosceva, la beata Gaudenzia.
0: No, non c'è una Gaudenzia.
1: Non la conosce lei?
0: No, qua è Casarani, non.
1: Ah, quindi non, lei non conosce questa storia, questa leggenda della santa. Ok, chiedo scusa, guardi, la saluto, se ci può dire solo a che ora è sorto il sole stamattina.
0: Ah, boh.

0: E questa notizia che viene dagli Stati Uniti d'America sicuramente fa pensare. Mio padre dice che la gente come te non conta più, non hai nemmeno un TikTok, l'addio di una maestra d'asilo. Dopo 40 anni passati ad insegnare l'ABC ai bambini, la mia carriera non si è conclusa con una festa o con un applauso, ma con una piccola tagliente frase pronunciata da un bambino di 6 anni. Mio padre dice che la gente come te non conta più, è amaro lo sfogo di una maestra neopensionata che ha trascorso la propria vita professionale insegnando in un asilo, alla periferia di Denver. La riflessione è firmata Clara Holt, probabilmente uno pseudonimo, dato che non risultano insegnanti con questo nome. Tuttavia, lo sfogo lanciato sui social è diventato virale a inizio ottobre del 2025, cupo riflesso della svalutazione della professione di insegnante in America.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa, no, volevo chiederle se secondo lei questo ragionamento che ha fatto quel genitore fosse giusto o meno.
1: Non ho capito.

ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio. Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, siccome ieri abbiamo incominciato con la canzone degli America, la prima che avrà sicuramente ascoltato, oggi abbiamo Don't Cross the River.
0: Ma credo che avete sbagliato il numero.
1: No, perché lei tendenzialmente ha mai navigato sul fiume?
0: Avete sbagliato il numero.
1: Don't Cross the River, canzone composta da Dan Peek, è una traccia che ha influenze country folk con un uso di banjo, cori, un ritmo più fluido che scivola, un carattere più rilassato rispetto ad altri brani ma ben costruito. Il testo parla di confini non solo fisici, the river, ma anche personali, forse metaforici. Evitare di oltrepassare certi limiti, prendersi cura di ciò che c'è, non forzare il corso delle cose. C'è un senso di calma ma anche di avvertimento. Che cosa la distingue? L'elemento country la differenzia nel contesto dell'album, che è uno dei momenti più rootsy. Le armonie vocali sono ben integrate, danno un senso di comunità, di serenità.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo. No, volevo anche lei la conferma, insomma, quanto è bella sta canzone, diciamo le cose come stanno.
0: Come?
1: No, questa canzone che stiamo ascoltando, quanto è bella, cioè, proprio particolare.
0: Quale, scusi, eh?
1: Don't Cross the River degli America, l'abbiamo trasmessa adesso, ne stiamo parlando da circa 5 minuti.
0: No, non l'ho sentita io.
1: Perché non è al supermercato lei, quindi?
0: No.
1: Ah, ho capito, quella di ieri invece la sentite in caso? Insomma,
0: sì, no, perché ero fuori.
1: Ah, ho capito, pensa di ascoltare quella di domani?
0: Vabbè, può darsi, non lo so.
1: Domani abbiamo Only in Your Heart, gliela consiglio perché è una canzone molto romantica.
0: Vabbè, vediamo, se c'è
1: l'ascolta, ecco.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Arrivederci. E ho preso un orsi da un cane.

0: proprio chi parla.
1: Sì, pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto, salve, prego, pronto.
0: Chi è?
1: Sì, dimmi.
0: Aspetti un secondo.
1: Grazie.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Prego, salve, prego.
2: Dimmi.
1: No, dica, cosa aveva bisogno?
2: Che va, i numeri.
1: Scusa un attimo, ha detto pronto, ho detto prego, dica, cosa cercava?
2: No, hai telefonato te?
1: Ma chi?
2: A me.
1: Sì, ma prima mi ha risposto un altro, ha detto pronto.
2: Era la mia nipote.
1: Cosa voleva sua nipote, scusi?
2: No, scusi, scusi te.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, siccome ieri abbiamo incominciato con la canzone degli America, la prima che avrà sicuramente ascoltato, oggi abbiamo Don't Cross the River.
0: Io credo che avete sbagliato il numero.
1: No, perché lei tendenzialmente ha mai navigato sul fiume?
0: Avete sbagliato il numero.
1: Don't Cross the River, canzone composta da Dan Peek, è una traccia che ha influenze country folk con un uso di banjo, cori, un ritmo più fluido che scivola, un carattere più rilassato rispetto ad altri brani ma ben costruito. Il testo parla di confini, non solo fisici, the river, ma anche personali, forse metaforici. Evitare di oltrepassare certi limiti, prendersi cura di ciò che c'è, non forzare il corso delle cose. C'è un senso di calma, ma anche di avvertimento. Che cosa la distingue? L'elemento country la differenzia nel contesto dell'album, che è uno dei momenti più rootsy. Le armonie vocali sono ben integrate, danno un senso di comunità, di serenità.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo. No, volevo anche lei la conferma, insomma, quanto è bella sta canzone, diciamo le cose come stanno.
0: Come?
1: No, questa canzone che stiamo ascoltando, quanto è bella, cioè, proprio particolare.
0: Quale, scusi,
1: Don't Cross the River degli America, l'abbiamo trasmessa adesso, ne stiamo parlando da circa 5 minuti.
0: No, non l'ho sentito io.
1: Ah, perché non è al supermercato lei, quindi.
0: No.
1: Ah, ho capito, quella di ieri invece la sentite in caso, insomma.
0: Sì, no, perché ero fuori.
1: Ah, ho capito, pensa di ascoltare quella di domani?
0: Vabbè, può darsi, non lo so.
1: Domani abbiamo Only in Your Heart, gliela consiglio perché è una canzone molto romantica.
0: Ah, va bene, vediamo se sono.
1: Se c'è l'ascolta, ecco.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Arrivederci.
2: E ho preso morsi da un cane. E ho preso morsi il tuo pane.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, corriere, per lo scarico delle 30 casse di melanzane su via...
0: Ha sbagliato numero forse?
1: No, l'azienda agricola Rossi di Castrocaro Terme, avevamo una consegna su via 14, 30 casse di melanzane.
0: A che numero deve andare, scusi?
1: Allora, un attimo, io... secondo, dunque, via la 14... 30 cassette, sono quelle da 5 kg a cassetta.
0: Ma chi ha questo? Non so chi sia, non so mica chi sia io.
1: Ah, non lo so, però il ragazzo sta arrivando col camion frigo, le mette lì fuori perché sono solo da scaricare e la bolla l'hanno già pagata, non so. Io ho avuto questo indirizzo.
0: No, se mi dici il nome lo posso controllare, ma non mi dici il nome, non so mica chi sia, no?
1: Ah, cioè vuol sapere un secondo che controllo allora nella bolla, un attimo solo. Allora, qui abbiamo la consegna. Ho detto via 14 Zavatti.
0: Cosa mi danno?
1: 30 casse di melanzane da 5 kg.
0: Ma chi le ha ordinate queste qui?
1: Ah, non lo so, le avrei ordinate lei, mica io.
0: Ma cosa dice?
1: Ho capito, però cosa ci facciamo noi? Non è che possiamo tenerle qui, dove le mettiamo?
0: Le mandi su al suo frigo, va, Daniela.

prodotto dal reparto musiche surgelate, fresche e di stagione, è in attesa alla cassa 153.

Carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi ricordo che su Spotify potrete trovare nella sezione le interviste di Supermarket e tutti gli artisti che passano all'interno del nostro market a presentare sui nostri scaffali la loro musica. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
4: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Welcome, a radio show.
1: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: eccezionale, soul anni 70, rifatti, rimescolati, remixati, Mike G. Brown, Fatty Manius and Dario Guida. C'è un misto tra italiani e americani eccezionale. Beh, insomma, siamo bravi, sono bravi. Io non c'entro una beata niente. Però ben arrivati, un altro appuntamento di Dolce Alice Live. Non smettiamo mai di farvi sognare. Un ringraziamento va a cura di che c'è? Che vuoi? No, lascia stare. Sto parlando da solo io, perché un ringraziamento va a chi guida la parte tecnica, che in questa puntata è un po' malinconico, non so perché. Ma sono sempre questioni di donne, la donna, è vero? Anche sta settimana. Sappi, caro Brian Bellè, che come diceva il grande Totò, le donne sono culte. Con me in questa puntata la redazione l'ho cacciata. Licenziati, ma chi se ne frega, non fanno una minchia. No, sto scherzando. Scherzo, chiaramente. Alessandra Sarselli, puntuale, precisa come sempre. La luce è spenta, però non so quel che faccia. Con me, puntuali, anche questa settimana, la coppia Mimì e Cocò, Chip e Chop, qui qua fa il tacchino e altre cose varie, Patrizia e Gianni. Ci siete, branco di... ci siete? Tutte e due, ci siete? Ehi, giovani!
1: Saremo io, ecco, e te, per sempre, per la vita che...
2: Per forza.
0: Ma perché siete così? Due cretini.
3: Con te facciamo tre.
2: No, aspettate. Salve a tutti, innanzitutto. No, perché se vuoi, io ho parlato con Sal dopo la vittoria. Sì. E mi ha autorizzato a personalizzare la canzone per te.
3: Per te, veramente?
2: La vuoi ascoltare? La vuoi ascoltare? Sì. Saremo io.

0: dire sì.
1: Hai capito?
2: Allora, non è vero che non offro il caffè, perché non è vero. Però insomma.
3: Che non ti fa il bidet, invece è vero.
2: Sì, è vero. Una volta al mese, comunque, sai quegli istintori, quella grossissima. Così. Allora, che schifo mi è venuto in mente.
3: Ma che schifo cosa?
2: No, mi è venuto in mente uno non si fa il bidet per un mese. Immagini.
3: Mamma mia, che schifo.
2: Che olezzo micidiale. Allora, detto questo, noi partiamo, perché è giusto. Sei pronto, Brian? T'ha posto tutto ok? La musica c'è? Eccola. Partiamo! Un'altra puntata. Sarà lunga e camuriosa questa puntata. Mi immagino. E Diddy Going a number two of my name. 81?

0: smoking on his cigarette, listening to his car cassette, cruising with his hot playmate in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it.
1: Sorry, worry.
2: Sorry, nori, sorry. Allora, una delle canzoni degli anni Ottanta più corte, veramente due minuti e 40, una cosa del genere, molto più corta, no, appena volevo dire più lunga di un brano di Quincy Jones che durava 2 minuti e 03. Allora, continuando con la musica, per quanto concerne Dolce Alice Live, siete aperti voi due, eh? Non è che
3: ce l'hai piccolo.
4: Quella non c'è, non sì, c'è, non c'è.
3: Adesso ho parlato corta, non corta, se ci fosse stata la Tiziana, ce l'hai piccolo.
2: Sicuramente bisognerebbe.
4: Stavo che per... salutiamo Tizia Nona, sì. Ma dove sei? Sei scomparsa.
2: Sì, vabbè, fa una vitaccia, l'ho vista qualche giorno fa, sono andato a trovarla. Fa una vitaccia di quelle. Boh, vabbè. Allora, gli manca molto la radio, perché giustamente la radio è la radio, è la radio,
4: è un pezzo di vita la radio.
2: Sì. È vero, è vero.
3: Ma guarda che stare insieme così un'ora e mezza, 2 ore. Alleggerisce anche,
2: vero,
3: alleggerisce,
2: vero,
3: fa
2: no,
3: bene.
2: Perché poi parli, chiacchieri, ti confronti, ascolti la musica, bella o brutta che sia, quella è
3: la musica è tutta bella a mio parere, eh?
2: Sì, quello
3: tanto
2: sì,
3: musica
4: purché
3: brutta,
4: sia fatta bene.
3: Ci sono gusti musicali, c'è chi piace un tipo di musica, chi piace un altro tipo di musica, però se, a mio parere la musica è tutta bella.
4: È tutta bella purché sia fatta bene.
3: Certamente.
2: Quello è chiaro, quello naturalmente è chiaro, però ci sono i gusti, no? Che magari a qualcuno piace una cosa, a qualcun altro piace di meno. A me piace moltissimo perché Brian ho sbirciato nel foglio che ha davanti, non lo fa mai, cioè non lo faccio mai da andare a sbirciarlo, però ho visto che sta mettendo delle cosine veramente super. Non lo so il perché, ma poi si capisce anche dal momento.
3: È andata le fasi della vita.
2: No. Ma è andata a prendere un rifacimento jazz di Steel dei Commodores.
3: Bellissimo.
2: Rifatto in una maniera eccezionale. Magic Brown.

0: beh, quel rifacimento meraviglioso, no? Il rifacimento meraviglioso di Still the Commodores con la voce di Lionel Richie. Questo non è Lionel Richie, ma è Magic Brown. Mamma mia, che bellezza. Allora, la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Tra non molto avremo, come di consueto, la nostra intervistina realizzata da Alessandra. Ora però la musica continua con un'altra voce meravigliosa. Arriva Aretha Franklin. Conosci Gianni?
1: Beh,

0: Preacher Man per Aretha Franklin. Pensate, anche questo è nel Billboard delle 100 brani, dei 100 brani più naturalmente quotati nell'anno, che non mi ricordo qual è. 1900, Brian, per favore, dimmelo pure in cuffia, non ti preoccupare. 70, 1970. Allora Gianni,
1: ma tu lo sai, una curiosità su Aretha Franklin: quando lei si esibiva sul palco, sì, cantava spesso scalza.
0: È vero, vero, è vero, non mi ricordavo di questa cosa, ma è stata una cosa che poi ha perché lei diceva, cara amica, cara Patrizia, diceva che riusciva a concentrarsi meglio se sentiva, sì, sotto i piedi,
1: sotto
0: i piedi,
1: sì,
0: le tavole del palcoscenico. Che è meravigliosa questa cosa. A Taste of Money, Tears of Sweet, semplicemente era l'anno 1976, usciva un brano questo meraviglioso per quanto concerne la

0: appuntamento anche oggi, insomma, nella puntata di Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche. Troverete all'interno il Vintage Italy che oggi ha preparato il ragazzo. Io non so cosa abbia fatto. Naturalmente la pillolina del Loris Bar, che è l'intervista della Sassa che puntualmente ci invia e ci fa, quando può ce le invia, quando può venire in studio viene in studio, però insomma siamo pronti con tutto. Allora Gianni e Patrizia, Patti, c'hai un qualcosa da dirmi, volante?
1: Sì. Ma certamente, intanto prima cosa voglio dare il nostro WhatsApp, così i nostri ascoltatori possono mandare a te, a quel paese, a me, a fare i complimenti dicendomi con una bella voce, a Gianni che è bravissimo.
0: Come no? Allora Gianni, per favore, gli togli il microfono, si è buttata la testa.
2: È vero? Sarà il TLM.
0: No, ma si è buttata proprio la testa, si è buttata la testa.
1: Vabbè. Lo faccio sulle spalle ancora. Sì.
0: Allora, sì. Vai.
1: 348 sì. 349 sì. 1141.
0: Bene, Brian, prima che continui a parlare, metti un brano per favore, perché sennò questa. Bene,
2: Indiana l'ambulanza, Wolf. Cosa è successo?
0: È l'ambulanza proprio per lei, dal Bullbird 100. Arriva Indiana Was Me, Romandale on Pain.

0: mamma mia. Dovete fare
1: non è l'ambulanza, sì. È la polizia, sta venendo peggio, a arrestarti.
0: No, infatti c'è qua, mi è arrivata la mail di un mica mia PM e mi ha detto vada, andiamo a prendere la Patrizia in Germania. Non facciamo nomi. Allora, perché poi alla fine poi mi arresta me, capisci? Perché può succedere?
1: Allora, mi avevi chiesto una notizia volante al volo. Allora, Max, se tu dovessi trovarti nei pressi di Bogotà, a Bogotà, sì, e vedi qualcuno che corre con una coda di peluche e delle movenze feline, sì, non stai sognando ad occhi aperti, no, è semplicemente Jonathan Parra, un 27enne che ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita.
0: Un pirla.
1: Lui non... sì, sì, perché lui non è che si sente un
2: aspetta,
1: semplice...
2: Aspetta, come l'hai chiamato? Jonathan?
1: Parra.
2: Ah, pensavo Jonathan Butler, che è un grande artista.
0: Jonathan Butler che corre, dai.
1: Allora, stavo dicendo che Jonathan ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita. Lui non si sente un semplice studente, lui si identifica ufficialmente come una pantera.
0: Sì.
1: E non è finita qui. La sua ragazza si identifica come una fata, perciò immagina come vivono a casa loro.
0: Sì. Io gli identifico come due dementi, perché
1: ma io ora ti volevo chiedere, tu in che animali ti identifichi?
0: Posso dirtelo, guarda, perché mi arrestano, sinceramente mi arresterebbero a dire questa cosa qui meravigliosa. Allora, continuando con la musica, poi la Sassa è pronta, perché qua eccola là, ecco il maglione rosso. Sassa il maglione rosso, anche no, e dai, se mi... lascia stare
1: contro il malocchio,
0: lo stavo per dire io, Rotten Johnson, e poi l'intervista di Dolce Alice Live.
2: Stomp.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità, allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio. Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
3: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
4: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio.
3: Grandi emozioni musicali.
4: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music.
6: Best music.

0: déjà vu. Sapete cosa vuol dire déjà vu? Un qualcosa che avete già vissuto. Bellissimo. Però ora sto vivendo una cosa che non ho mai vissuto, perché all'interno di Dolce Licilai ogni qualvolta noi abbiamo, vogliamo, raggiungiamo, disturbiamo anche tante volte dei personaggi, delle persone che con la musica, con la scrittura, con la poesia, con la danza, con qualsiasi cosa loro siano bravi, e per dare chiaramente a voi che ascoltate non soltanto radiofonicamente ma anche in TV delle emozioni, perché di emozioni si vive, di emozioni si parla sempre, ricerchiamo sempre le emozioni perché le vogliamo. Allora, all'interno di Dolce Alice Live oggi parleremo di una cosa bella, perché a me piace. Ho a fianco a me tre donne, cioè già, è già questo, capite bene che è un problema, amici, per me. Cioè, non ce la fanno già più dalle risate, ma è giusto perché poi la nostra è una chiacchierata bella. Allora siamo con, la prima è
1: Alessandra, buongiorno a tutti.
0: Oh.
2: Giulia, buongiorno a tutti.
0: E poi?
3: Ciao a tutti, sono Miriam, buongiorno.
0: Miriam, un trittico. Che poi in gastronomia un trittico è trisse di primi, tipo, quelli che a loro piacciono. Cioè. Allora, queste donzelle, queste signore, queste donne, hanno realizzato un, che poi è un trittico, no? È un trittico, bene, perfetto,
1: per ora
0: un trittico di un personaggio che si chiama Dante. Allora, mi fai vedere un attimo, che poi dopo andiamo, ne discuteremo. Dante e la notte delle favole, Dante missione spaziale, Dante il mistero del tempo. Chi è Dante? Ne parleremo tra un pochino, prima però, perché poi voglio coinvolgerne una alla volta, no? Ne coinvolgiamo una alla volta, perché una alla volta spiegherà e dirà determinate cose che naturalmente bisogna sapere su Dante. Capito? Brian, la musica, perché questa è una radio, non è una televisione. Pensate, gli Chic hanno saputo fare anche i lenti. I Chic non sono soltanto le freak.

0: sono riusciti a fare anche un brano lento che a noi piace moltissimo, perché poi la musica è bella tutta, ma quando c'è l'atmosfera, anche se sei solo oppure no, l'atmosfera è sempre atmosfera. Allora cominciamo a parlare di questo. Sì, quello è un microfono, non è una penna, è un microfono. Allora, che lei si trova più agio con la penna, no?
1: Buongiorno a tutti e buongiorno Max.
0: No. Allora, Dante, allora, noi siamo con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, le misure ve le dico io, non ci sono problemi, va bene?
1: Rimaniamo con nome e cognome.
0: Va bene.
1: Buongiorno, sono Miriam Ippolito.
0: Oh, Miriam.
1: E grazie Max per averci invitato.
0: Ma che, ma è un piacere.
1: A parlare dei nostri libri.
0: Bene, allora, Dante è un progetto grande perché... Da come brilla gli occhi è grande, per voi è già grande tanto, però spero chiaramente che arrivi alla meta di dove volete arrivare voi. Allora, tu sei predisposta a
1: dimestichezza con la scrittura,
0: sì.
1: Con i microfoni no. Un po' meno.
0: Questo ve lo posso dire, anche con la penna,
1: sì, aneddoti, retroscena.
0: No, la penna non fa per lei. No, comunque,
1: la scrittura sì.
0: Allora, tu sei predisposta chiaramente a descriverci, a capire e a far capire fuori come è nato questo progetto di Dante. Chi è Dante, come, dove, quando e perché?
1: Allora, intanto siamo qua e abbiamo portato con noi il mio quaderno delle elementari,
0: che lo puoi anche
1: guardare.
0: Ma si vede. No, c'è cuoricini.
1: Sì, c'è di tutto, cioè proprio quando scrivevo ancora bene. Che si leggeva
0: nel 47, si parla
1: no, allora no, 30 anni fa.
0: Ah, vabbè, dai, sei giovane, dai.
1: Sì, perché siamo a parlare qua dei nostri libri, della nostra collana di libri che poi è diventata anche un progetto per le scuole, di cui vi parlerà dopo anche Alessandra, ma io vi racconto come è nato tutto. Allora, dovete sapere che quando avevo 9 anni la mia maestra di italiano ci aveva assegnato un compito in classe che era quello di inventare una storia, e quel giorno lì a casa mi sono venute un sacco di idee e le ho scritte. Addirittura 6 pagine, scritte bene, leggibili. E quando le ho portate a scuola, la mia insegnante ha letto Nel mondo delle favole, e la mia maestra Alba, che mi è sempre rimasta nel cuore perché italiano era una delle mie materie preferite, e quando l'ha letto ha fatto sì qualche correzione, però il voto in fondo, che a 9 anni era bellissimo, quello di bravissima, mi aveva stupita e anche gratificata. E questa storia mi è rimasta nel cuore, poi è rimasta in uno scatolone.
0: Come succede
1: crescendo per, certo, un sacco di anni, finché poi, quando ero in attesa della mia bambina, e mia mamma mi ha dato il mio scatolone, mi ha detto: ora che stai facendo la casa nuova, prenditi questo scatolone insieme a tante altre cose.
0: Esci fuori dai marron glacé, cioè proprio
1: esattamente, con un po' più di delicatezza, però il senso era quello.
0: Esatto.
1: E io ho portato questo scatolone a casa, inizialmente sbuffando un po'.
0: Succede, sai.
1: Però quando poi l'ho aperto, ho rivisto anche questo quaderno e mi è ritornato in mente il sogno che ho sempre avuto da bambina, che questa storia potesse diventare un giorno un libro. E se siamo qua oggi a parlarne, è diventato un libro, però non da sola, perché dovete sapere che qualche anno fa, quando ho ritrovato questo quaderno, ho chiamato la mia migliore amica, la Gix, la Giulia, che la sentite poi tra poco, e le ho detto: ma Giulia, siccome anche tu hai la passione per la scrittura, che ne dici di dare nuova vita insieme a questa mia storia? E lei, cioè, c'è una storiella che raccontiamo ai bimbi quando andiamo nelle scuole, e sono andata a bussare alla sua porta, toc toc, La GX quando mi ha visto
0: ha detto no, non è possibile, non ce la posso fare.
1: Sì, forse all'inizio sì.
0: Che infatti, ma
1: poi però quando gli ho fatto vedere il quaderno e gli ho raccontato qual era la mia idea, è rimasta entusiasta.
0: Perché lo spiego io perché? Perché in quel momento lì non aveva nulla da fare. Perché sta scherzando, è vero, ha fatto così.
1: Non è andata proprio così.
0: Sì, va bene.
1: E quindi è rimasta entusiasta e poi ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette bene, va bene, a scrivere sì, ci piace a tutte e due, il sogno è bello, lo condividiamo, ma poi i disegni, visto che è un libro per bambini, chi li fa?
0: Ci vuole una che sappia.
1: E allora, i disegni come li facciamo noi? Benino.
0: È arrivata la terza.
1: E allora abbiamo fatto un toc toc anche
0: a un altro sì.
1: E certo, siamo un trittico, hai detto tu,
0: il trittico. È vero, il trittico.
1: Siamo andati a bussare alla porta di casa dell'Alessandra che
0: ciao, che fate? Sì, posso immaginare anche quell'azione lì.
1: Quando ci ha visto, insomma, anche lei all'inizio ha detto, ma cosa ci fate qui? Poi quando le abbiamo detto, guarda, abbiamo in mente di dare nuova vita a questa storia che ho scritto da bambina, ma i disegni noi siamo negate, è inutile dirlo, ci serve la tua mano. E quindi anche lei aveva un sogno, come noi, quello di disegnare un libro per bambini, e quindi abbiamo unito i nostri tre sogni per fare il nostro primo Dante, la notte delle favole.
0: Oh, ma Dante, chi è?
1: Allora, abbiamo scelto Dante, che è un nostro protagonista, un pupazzo asinello.
0: Oh, è un asino?
1: È un asino, sì, sì.
0: Ora capisco, comincio a capire l'unione. Dai!
1: Perché volevamo un po' sfatare il mito del somaro, perché anche quando andiamo nelle scuole i bambini diciamo ma lo sapete voi che cos'è un somaro? È una cosa bella, una cosa brutta? E i bimbi no, è brutto, è giusto, perché, invece no.
0: Perché negli anni l'hanno disegnato, sei un somaro, ma non è così.
1: È passato questo messaggio, però di fatto non è così, perché l'asino è un animale estremamente intelligente e riflessivo. È cauto, ma anche coraggioso, e al di là di quello che si può sembrare. Per cui abbiamo scelto proprio un asino come protagonista, ma un pupazzo, come era anche nella mia storia originaria, che fa un viaggio, e da qui il nome Dante, che non è scelto a caso, richiama Dante Alighieri, anche della nostra Lunigiana, e perché volevamo che avesse appunto un nome intelligente e importante. E quindi il nostro personaggio Dante fa un viaggio analogo a quello di Dante Alighieri attraverso delle storie, e lì in un percorso di crescita acquista un'anima. Poi non so se andiamo tanto oltre, sveliamo proprio tutto della storia.
0: No, anche perché poi non involiamo a chi deve andare.
1: Ma questo è solo l'inizio del viaggio del nostro Dante, perché poi ci sarà Dante missione spaziale, e lì potete ben capire dov'è che sarà l'ambientazione, e poi Dante il mistero del tempo, con un pochino di salto nel passato.
0: Io mi fermerei, perché
1: sì.
0: Poi è finito di muoverti. No, perché sei eccitata, hai fatto tutto.
1: Sì.
0: Ora si è lasciata andare. Continuando Express Yourself, poi torneremo a conoscere le nostre amiche Dante. Ci piace, tanto noi ci piace. Joe Panther, Express Yourself, 1977.
2: Take your mad, honey, and get up.

0: percorso, quello bello, quello che piace a noi, perché dobbiamo noi questo Dante, noi dobbiamo, capisci che dobbiamo conoscerlo fino in fondo, perché non abbiamo tanto tempo, allora andiamo a conoscere. Allora, abbiamo avuto la prima scrittrice percussionista in Italia, che se batteva, non so se si è sentito qualcosa, è lo stesso. Fai stessa. Allora, ora abbiamo chi soprattutto? Chi abbiamo? Chi?
1: Allora, io sono Giulia Biassoli.
0: Come?
1: Quindi l'altra scrittrice.
0: Giulia.
1: Oh, sì.
0: C'è un brano di Pooh. Giulia si sposa, ha già la casa. Bellissimo, va bene.
1: Bello.
0: Beh, sì. Allora, tu cosa all'interno di questo progetto cosa stai distruggendo? Cioè, nel senso buono, stai facendo? Com'è il tuo compito, ecco, insomma.
1: Allora, io e Miriam scriviamo insieme i nostri testi, diciamo. E il mio compito è infiocchettare. Forse Miriam mi dà, ecco, una base scritta, mm-hmm, con le sue idee, e a me piace arricchirle, romanzarle.
0: Hai detto nulla.
1: A me, ad esempio, piace anche scrivere poesie, quindi, cioè, riesco magari un pochino a trovare anche la forma più poetica, tra virgolette, per esprimersi nei confronti dei bambini. Spero di riuscirci almeno.
0: Forse dirò una stupidaggine. Alla fin fine sei una sceneggiatrice, volendo. Perché qualcuno ti dà una base e tu realizzi tutto quanto.
1: Sì, diciamo così. E niente, ci tenevo a dire che cosa facciamo, cosa vorremmo fare noi tre, e probabilmente ci stiamo riuscendo. Vorremmo dare dei messaggi ai bambini che leggono. Mm-hmm. Ad esempio, nel primo libro, Dante e la notte delle favole, Dante viaggia attraverso tre favole che sono Cappuccetto Rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie e Hansel e Gretel. In tutte queste storie incontra naturalmente personaggi cattivi.
0: Ci sta.
1: Ci sta. Così come anche nella vita incontriamo, no? Dei personaggi cattivi.
0: Troppi.
1: E però il nostro Dante riesce a vedere il loro lato buono, cioè a capire questi personaggi e a tirar fuori da loro, diciamo, il lato buono, sì, mi ripeto. Però è così. Ad esempio, il lupo, si capisce che non è un lupo cattivo perché voleva mangiare la nonna o Cappuccetto, ma semplicemente si era introdotto in casa perché, in casa della nonna, perché aveva voglia di mangiare focaccia. Era semplicemente goloso di focaccia.
0: E poi mi fanno incazzare, cioè lo dico, mi fanno incazzare. Sì. Che ha fatto sto lupo? Perché in bocca al lupo, crepi il lupo, cioè.
1: Ma
0: il lupo è come l'orso che mangia caccia per mangiare, punto. Non è che siamo stati noi che abbiamo deciso che il lupo deve essere comunque a prescindere cattivo.
1: Esatto.
0: Ma non lo è.
1: Non lo è. E Dante questo lo ha capito. E ora non voglio proprio spoilerare libro.
0: Noi però, diciamo tutto, poi dopo.
1: È la stessa cosa avverrà con la strega cattiva di Hansel e Gretel, che cattiva non è, e con la regina cattiva di Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Fatto un purpurì.
1: Quindi il nostro Dante ha questa capacità di riscoprire il cuore anche nelle persone, appunto, che all'apparenza sembrano più cattive. Nel secondo libro, invece, il messaggio è quello che con la forza dell'amicizia si può far riscoprire la luce nelle persone che hanno perso questa luce. Nel caso della nostra storia di Dante, lui viaggia attraverso lo spazio, incontra delle lune che ruotano attorno al pianeta Urano. Queste lune hanno perso il loro colore, quindi la loro brillantezza, e Dante riesce a fargli ritrovare questo colore. Anche qui non voglio spoilerare troppo, però ecco, il tema è questo: la riscoperta della luce all'interno degli altri. E nell'ultimo libro invece, l'ultimo fino ad oggi ovviamente, perché ce ne saranno altri, Dante viaggia nel tempo, nell'antico Egitto, dove sono scomparse le clessidre. E viene qui affrontato il tema del tempo, il tempo che spesso non valorizziamo e al quale non attribuiamo sufficiente importanza. Dante qui invece riesce a ritrovare questo valore del tempo, però non vi dirò né come né che cosa succede.
0: Perché, e meno male, perché... meno male, racconta tutto lei. Allora, fai una cosa, tu hai terminato, giusto?
1: Sì.
0: Dai direttamente
1: do le cuffie
0: a non mettiamo il brano perché siamo stretti di tempo. Ecco, oh, lei non era percussionista. No, ci vorrebbe la telecamera. Vabbè. Allora, tu invece all'interno, anzi, nome e cognome.
2: Sono Alessandra Barli.
0: Oh, con la I.
2: Barli.
0: Con la
2: sì,
0: L?
2: Sì, sì, RLI. Okay. Sì, è uno scioglilingua il mio cognome.
0: Sì. Allora, tu all'interno di questo progetto per bambini, bello, mi piace. Ragazzi, ve lo devo dire, se non lo so, io sono sincero e diretto, non vi chiamavo.
2: Grazie mille.
0: A Dolce Alice Live, perché a sottoscritto avete dato emozioni lassù e di conseguenza, come ho detto prima all'inizio, all'interno di Dolce Alice Live arrivano persone cui hanno in qualche modo voglia di dare emozioni agli altri, poi quando si tratta di bambini, punto,
2: esatto.
0: Bene, parla.
2: Allora, io sono l'illustratrice di questo trittico.
0: La pittrice.
2: Io sono la pittrice, e quindi cerco di dare insomma forma alle parole che scrivono Miriam e Giulia.
0: Che poi una scrive male, l'altra non si capisce dove può andare. Ma posso immaginare. No, non è vero. Ho visto il libro, è fantastico. I libri sono fantastici.
2: E quindi cerchiamo di ci integriamo. Tante volte il disegno va a sottolineare, tante volte va a dire un qualcosa che non è scritto, lascia l'immaginazione, però lascia spazio all'immaginazione, e col fatto che lavoriamo ci divertiamo. Più che lavorare, ci divertiamo insieme. Loro scrivono e a me arriva diretto il messaggio, quello che è scritto o quello che vogliono dire senza averlo scritto.
0: E poi non è neanche facile scrivere quello che si può dire.
2: Esatto, poi specialmente per i bimbi, insomma, fanno un gran lavoro questi due qua.
0: No, anche perché poi, sai, se vuoi raggiungere l'adulto, un uomo no, perché ha due neuroni, vabbè. Ma però se vuoi raggiungere...
2: L'hai detto tu, io non avevo detto niente.
0: Ma lo dico io. Vabbè, però i bambini non è facile, perché sì. Poi i bambini sono innanzitutto una spugna. Assorbono tutto. Il messaggio che tu vuoi dare, glielo devi dare positivo, perché non è che tu possa. Ok, e non è facile.
2: Non è facile.
0: Perché è più facile dire il lupo è cattivo.
2: Esatto.
0: Che il lupo è buono.
2: Esatto.
0: Perché poi il bambino è talmente furbo, talmente sadico, tante volte dico sadico il bambino. Perché è buono?
2: Esatto. Ma guarda, girando le scuole col nostro progetto, perché non l'abbiamo ancora detto, ma basato su questi libri è nato un progetto da noi ideato che si chiama Dante va a scuola, basato appunto sui primi tre libri, perché poi ce ne saranno altri due. E quindi girando le scuole abbiamo visto delle cose meravigliose, i bimbi recepiscono
0: tutto.
2: Sì. E abbiamo pensato appunto di avviare questo progetto proprio per avvicinare un po' i bimbi alla lettura, alla scrittura e alla creatività in generale, no? Diciamo. E quindi abbiamo iniziato a girare le scuole della nostra zona e leggendo un po' degli estratti, no? dei nostri libri. E ci siamo rivolti principalmente alle elementari, quindi è un progetto per i bimbi delle elementari. Ci tengo a precisare che è gratuito, quindi non chiediamo nulla per fare questo progetto. E quindi dopo aver letto un po' del primo, un po' del secondo oppure del terzo, abbiamo chiesto ai bimbi, con anche l'aiuto ovviamente delle insegnanti, di fare due laboratori. un laboratorio di disegno per tutti i bimbi dalla prima alla quinta, e abbiamo chiesto proprio a questi bimbi, esatto, i disegni che stai vedendo, di immaginarsi dove sarà ambientato il prossimo libro di Dante. E chi indovina vede, come stai vedendo tu, il libro spazio, pubblicato, esatto, spazio, sul libro di cui hanno indovinato il tema.
0: E questo, lì, sì, là, e sull'altro c'è,
2: esatto,
0: l'Egitto,
2: esatto,
0: che è bellissimo.
2: E questo è il primo laboratorio. Il secondo laboratorio invece per i bimbi un pochino più grandi, dalla terza alla quinta, abbiamo chiesto loro di riscrivere il finale del nostro primo libro, perché è diviso in parti il primo, e abbiamo fatto un piccolo concorso e abbiamo premiato i bimbi, insomma la storia più bella, ma abbiamo fatto anche delle menzioni particolari e ci siamo divertite tanto noi, ma si sono divertiti tanto anche loro, hanno partecipato tanti bimbi quest'anno, è già il secondo anno che, insomma, che va avanti questo progetto e andrà avanti ancora per altri due anni.
0: Ti faccio una domanda tecnica perché poi il tempo stringe.
2: Certo.
0: Perché i colori pastello?
2: Perché, allora, innanzitutto piacciono principalmente a noi e quindi dovevamo anche essere d'accordo, giustamente, no? Non solo per il testo ma anche per i disegni, quindi. E poi perché sono colori che per i bimbi, insomma, il color pastello è un colore rilassante. È vero che ci sono anche tanti libri che usano colori accesi, non è sbagliato, sono due tecniche diverse, noi semplicemente ci siamo buttate sui colori pastello, cioè chi usa colori più accesi.
0: Il colore pastello dà tranquillità,
2: dà tranquillità, esatto.
0: Per quello.
2: Poi vedendo anche i disegni che hanno fatto i bimbi, usano maggiormente i pastelli rispetto a, che so, i pennarelli oppure gli evidenziatori, no, per dire.
0: Quindi, perché gli danno più emozione,
2: sì,
0: il pastello.
2: Sì, lo sfumato,
0: poi fanno così col dito.
2: Esatto.
0: Fantastico. Bene, è stata una bella chiacchierata.
2: Grazie.
0: Abbiamo chiacchierato 30 minuti, guarda, vedi il tempo lì, 30 minuti, bellissimo, stupendo, bellissimo. Poi tanto ai prossimi libri vi rivolgo tutte e tre, perché è giusto, perché lo deve, perché i bambini, sì, bambini, punto, stop, è la cosa più bella del mondo. Un ringraziamento a Miriam, a Giulia e a Alessandra, se ce la fate con la vostra veneranda età venire tutte e tre qua.
2: Non lo so, dobbiamo un attimo.
0: Oh, grazie di cuore, veramente.
2: Continuiamo a
0: botte da tutte le parti. L'intervista a botte.
2: Ma nessuno è stato maltrattato.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Vi ringrazio di essere stati con noi.
3: Grazie a te.
0: Fate le brave, mi raccomando.
3: Sempre.
0: Sempre, magari anche no. Ciao.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music. Best music.

0: cosa mi preoccupa. Che c'è, Brian? Cosa vuoi? Ah, sono ancora lì. Che vogliono quelle tre lì? Sto scherzando. Apri il microfono, vai. Che ci siamo dimenticati?
1: Ci siamo dimenticati di dire una cosa molto importante. Che sì. Che se per caso qualcuno volesse comprare i nostri libri, dove li trova?
0: No, questo è un errore mio.
1: Non ci abbiamo messo. Dunque, potete trovarli sul sito della nostra casa editrice GD Edizioni online, oppure chiedere alla vostra libreria di fiducia.
0: Tutto qua?
1: Tutto qua, basta.
0: Mi ha rotto le scatole.
1: Certo, per 30 secondi.
0: È bellissimo. Questa Brian, mettila negli annali, questa che è intervista tra percussionisti e cose varie.
1: C'è di tutto.
0: È stato bellissimo. Sì, amore, dimmi. Ma guarda, parla pure.
1: Ci vengono in mente le cose arate oggi. Non abbiamo detto che se per caso voleste seguire le avventure di Dante, no? Quindi vedere proprio fisicamente.
0: Ti fermo un attimo. Ma se non lo dite voi, io come mi fa, capisci? Come posso sapere?
1: Hai ragione. Seguiteci sui nostri social, sui nostri canali social, su Facebook, all'indirizzo Dante Amico Pupazzo, e stessa cosa su Instagram, però scritto tutto attaccato, Dante Amico Pupazzo.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Forse.
0: C'è qualcosa?
1: Abbiamo detto tutto?
2: L'accendiamo.
1: Via.
0: Brian, grazie. Brian, me le sbatti fuori. Ciao!

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Radio Tiguglio Web.
4: La colonna sonora della tua giornata.
5: Un bacio.
6: Ah, grazie Ale.

0: una delle canzoni più lunghe in assoluto della dance. Ma veramente, guarda, 8 minuti e 30. Una cosa fuori dal normale, eh? E c'era un altro brano che veramente non mi ricordo il titolo. Ma non me lo ricordo veramente il titolo. 15 minuti, era bellissima. Allora, grazie.
1: No, che se posso dire una cosa, c'era un altro brano molto lungo, penso che sia di Eros Ramazzotti, e musica è 11 minuti e rotti.
0: Vabbè, Ramazzotti fa schifo. Voglio dire, che chi se ne frega se Ramazzotti fa un pezzo dance, 15 minuti e fuori dallo sbaglio.
1: Per la cronaca, così tanto.
0: Tanto per, capito?
1: Tanto per dire qualcosa, una cosinata al microfono, ok?
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì. Allora. Allora, senti un po', Patrizia, insomma, la salsa tira fuori il meglio dagli artisti, sempre e comunque, gli fa dire quello che vuole, giustamente, se no non sarebbe in Dolce Alice Live. Allora, abbiamo qualcosa notizuole? Ti ha mandato qualcosa perché ha detto vado via, perché devo spedire qualcosa, vado via.
1: A proposito di spedizione, guarda, casca a fagiolo.
0: Immaginavo.
1: Notizia.
0: Sì.
1: Tu conoscerai sicuramente Temu, Shein, queste
0: Alibaba.
1: Sì. Un ragazzo ha ordinato una scacchiera su Temu e insieme alla scacchiera gli è arrivato uno scorpione di 6 centimetri.
0: Oh, vivo. Perché ha compreso? Perché era compreso? Ma lui ha letto male, c'ha scritto
2: invece di fare scacchiera. Scacco matto, mette lo scorpione.
1: Lo scorpione. Molto fortunato, perché non è stato punto, ma lui ha aperto lo scatolo, ha tirato fuori la scacchiera e poi ha appoggiato il cartone a terra, vicino ai piedi, vicino alla sedia.
0: Sì.
1: Poi si è visto qualcosa che si muoveva a terra e ha capito dopo qualche secondo che si trattava di uno scorpione. E ha preso quello che aveva tra le mani e l'ha schiacciato e poi ha subito fatto una denuncia, una reclamazione. Comunque il pacco era chiuso, non era
0: direttamente
1: dalla Cina.
0: Si stavano facendo alla griglia gli scorpioni, che quelli li mangiano, no?
1: Mangiano, sì.
0: E allora è andato uno dentro.
1: Lui è scappato, dice, prima di finire alla griglia sulla brace.
2: È andato in Europa.
0: Ecco, faccio una cosa, mi faccio schiacciare in Europa, che forse è meglio. È un amico perché abita vicino a Dolce Alice Live, proprio come abitazione, come domicilio. Don't Cry Tonight per Savage, ogni tanto lo incontro. Ma intanto facciamo colazione insieme in quel
2: Roberto!
0: Roberto Zanetti, lo salutiamo. Ogni tanto lo incontro e mi dice: senti, faccio da pirla, ma fai sempre la radio?

0: di dolce ricelaio. Allora, ci siete? Facile da pirla?
1: Sì, ci siamo. Aspettiamo che ci chiami sempre, siamo presenti.
0: Sì, sì, sì. Allora, io opterei, se voi siete d'accordo, chiaramente, perché sarebbe...
1: Abbiamo altra scelta?
0: Assolutamente no. assolutamente no. Bene, detto che no, io pensavo di mandare il Vintage Italy. Che ne pensate voi di questa cosa?
2: Io certo che sì.
0: Io non so cosa ha combinato il ragazzaccio, perché questa settimana ha realizzato tutto quanto lui. Non so che brano sia, come, dove, soprattutto quando.
2: Vai, Brian, che sei grande.
0: Allora,
2: sì.
0: Brianone, smettila! Mamma mia, quei siti porno veramente.
1: Ma guarda,
2: il padre ti ha insegnato.
1: Ma dimmi una
2: tanto.
1: Cosa, ma cosa ti è successo ai capelli?
0: Chi, io?
1: Sì, tu.
2: È scoppiata la caldaia.
1: Perché?
0: Lascia fare, tolgo cuffie, metto cuffie, faccio un casino. E poi sono
1: non
0: lunghi.
1: Ti si può guardare.
0: Sono lunghi a quel punto
1: non
0: lì.
1: Non ti
0: vado.
1: Si può guardare.
0: È vero, già sono brutto così. Più metti anche il.
2: Ma
0: Brian,
2: no,
0: per
2: tu
0: favore.
2: Non lo sai, Patrizia, lui li tiene
0: Brian,
2: così lunghi.
0: Brian, sveglia Brian, il Vintage.
1: Che sta facendo? Che sta facendo?
0: Ma non lo so, ma io.
2: Porta i capelli lunghi, Max, quando vado dal carcere li utilizzi.
0: È arrivato.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Paolo Vallesi. Le regioni, le persone inutili non sono mai inutili, sono nascoste, sono lì, ma hanno un cuore più grande di tanti altri che sono e vogliono fare i bulletti per mettersi in evidenza nella nostra cara e bella società. Un saluto a Paolo Vallesi, che è stato con noi ospite chiaramente a Dolce Alice Live. Noi gli vogliamo bene, poi io che sono toscano ve l'adoro, no? Che dici? Difendo,
1: ci associamo anche noi,
0: è sì, certo, è certo
1: un Paolo Vallesi.
0: Ma certamente, chi è che non vuol bene a Paolo Vallesi? Bonnie Tyler, Dolce Alice Live.

0: Bonnie Tyler, gli anni 80, quanto è, lei era eccezionale, era una ragazzina piccolina, fantastica.
1: Bonnie Tyler,
0: piena di vita, eccetera, eccetera. Allora, senti, Patti LaBelle, magari ti piacerebbe avere la voce di Patti LaBelle, però non c'è.
2: No, mi tengo la mia di voce.
0: Anzi, non è neanche l'altezza. Allora, di.
2: Ma io mi tengo la mia bassezza,
0: sì,
2: pure.
0: Sì. Allora, Elena, non ti sola, eh?
2: Sì.
0: Vai.
2: Pirla.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, Pirla, sì, ce l'ho. Allora, oggigiorno la maggior parte delle persone ci affidiamo a ChatGPT, sì?
0: E cioè?
2: Però è molto pericoloso perché si può perdere anche il proprio lavoro.
0: Quindi?
2: È successo ad una persona, precisamente è successo a Robert Moreno, che è un ex commissario tecnico della Spagna.
0: Ah sì, mi ricordo.
2: Era il vice di Luis, di Enriquez, mi sembra.
0: Vai.
2: Comunque, sì. Ti stavo dicendo, lui è stato chiamato da un club russo per allenare una squadra che era ultima in classifica.
0: Sì.
2: E lui sembra che si sia affidato a ChatGPT per fare la formazione, per il mercato, per le sostituzioni, per l'itinerario.
0: Tutto.
1: E hanno perso tutte le partite. Alla fine.
0: Hanno perso
1: tutte le partite.
2: Ha fatto comprare un ragazzo da classe 88.
0: Un ragazzo per il calcio è già vecchio, comunque vai.
2: Sì, ma comunque 10 presenze, 0 gol, 7 partite, 1 punto.
0: Bene.
2: Morale della favola, vai a casa.
0: Certo, si va a casa direttamente, Allora, detto questo, non è possibile. Vi volete presentare quando entrate dentro?
2: Ma chi è arrivato? Lui è arrivato?
0: È arrivato il mostro di Loch Ness, guarda, è talmente brutto col naso lungo.
2: Non è vero.
0: No, cosa vera. Siete pronti? Perché se siete pronti io vi va. Cioè, andate così vi togliete dai maroglacé, vi togliete. Siete pronti? Sicuro?
3: C'è
0: anche la sigla, mamma!
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. Eyes Without a Face, Billy Idol.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
2: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi

0: ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigulio.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tigulio ti segue sempre, ovunque sei.
3: Ma io vorrei sapere perché fugge. Io non riesco a capire questa cosa. Io lo caccio, eh. Io lo caccio. Change, The Very Best of Change, un brano bellissimo all time, che naturalmente

0: Change on Time a Dolce Alice Live. Ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine.
1: Ho detto sono stato velocissimo. Non si è capito nulla di quello che ho detto.
2: Sì, si è capito.
0: Allora, perché non sono più abituato allora a fare Dolce Alice Live. Allora, detto questo, volevo dare una notizuola che Dolce Alice Live sarà in esterna quest'estate. Abbiamo già due date che sono dalla parte opposta. Cioè, abbiamo una data a Bolzano, bellissimo posto meraviglioso, dove faremo, dove registreremo Dolce Alice Live. Ci sarà un concerto delle artiste del Dolce Alice Live, etichetta discografica, e una saremo in quel di Siracusa. Allora immaginatevi voi Bolzano e Siracusa. Allora io spero
2: agli estremi dell'Italia
0: io devo parlare con l'agenzia, no, con Gio Bertè, che lo salutiamo, che ha preso in mano la nostra trasmissione e ci sta vendendo. Però Gio, mi raccomando, non è che il venerdì siamo a Bolzano e il sabato a Siracusa, sarebbe una cosa improponibile, no? Allora vedrai che mi risponde Max, non capisci una pirla, sei un pirla, mi dirà sicuramente così. Allora hai una notiziola volante invece di sbadigliare che...
2: Ma io volevo ricollegarmi
0: al
2: discorso di prima, quando Lori si è scappato via, ma quando viene là
0: a
2: fare quell'intervento di 10 minuti, ma si siede oppure sta lì in piedi?
0: No, sta in piedi, non si toglie neanche il cappotto. True Summer, una all'interno delle Banana Lama.

0: Rendezvous. Il rendezvous sarebbe proprio praticamente, facciamo un rendezvous, cioè capito, una riunione, no? E di solito si diceva quando dovevi incontrare qualcuno, bel rendezvous, io la morona. Veramente. Però Brian, di tutti i brani francesi,
1: allora guarda, io parlo il francese pure. Rendezvous è un incontro, quando tu ti devi incontrare con qualcuno, però
0: che t'ho detto?
1: Quando c'è un incontro con il partner o la partner, sì, si dice tête à tête.
0: Le tette lasciale stare, le vediamo dopo.
1: Allora, si dice tête à tête.
0: Sì, tête à tête vuol dire faccia a faccia, no? Vuol dire da soli. Ma un vabbè.
1: Testa a testa. Ma io
0: sì, a testa di minchia. Allora, per favore, hai la notizola, così almeno mettiamo un brano, poi arrivano i saluti.
1: Guarda, la stavo cercando adesso, perché quella Alessandra, quella che mi ha mandato Alessandra, sono finite e ne stavo cercando una.
0: Perché non ho voglia di
1: guarda,
0: fare una
1: pipa. Ne ho trovata una, sì. Che a te non può succedere mai. Una persona a Como è stata sanzionata, multata, perché aveva i capelli, sì, troppo in ordine.
0: Anche vabbè, non come il sottoscritto in questo momento. una schifezza veramente a provvedere.
1: No, ti multano sì, se esci così, ti arrestano direttamente.
2: No, è che lui sta facendo il provino per fare la nuova edizione di Sandokan.
0: Sì. E faranno San Maial. Allora, detto questo,

0: sei?
1: Dica.
0: Dica. Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Sicura? Io non vi sento più, com'è?
1: Sì, io ti sento benissimo.
0: No, non mi sento. Sto a scherzare.
1: No, ma può essere che non ci senti, ma non perché non funziona qua, ma perché sei sordo tu.
0: Sì, sicuramente, guarda. Hanno già bussato alla porta due volte. Ma che urli? Va bene. Allora, giù dalla piazza. Allora, finisce Dolce Alice Live, un'altra bella puntata. È stato bello. Ci siamo naturalmente.
2: Ci abbiamo finito.
0: Quando le cose sono fatte bene, diventano fluide.
1: Il tempo vola.
0: Ma quanta strana.
2: Basta che non fai vola l'ape Maya.
0: Allora, un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Grazie ragazzo. Sì, soldi non ne ho. Pagami. Deve fare il regalino. Passa più tardi, dai. Allora, che sempre. E io pago. Dottor diceva.
1: Io pago.
0: Un ringraziamento alla Sassa che è in redazione, sta a dormire tutto spento. Che devo fare? Allora, ok, perfetto. Poi un ringraziamento a Loris Marche che fugge. E poi naturalmente a voi che mi accompagnate. Ormai
2: con la manina fino alla fine.
0: Fino alla fine. Un bacione, un baciotto a tutti. Mi raccomando, ciao. Fate i bravi. Ciao. E alla prossima. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From Sivilva FM Alta Radio, all go day.
2: From Settiva.fm barra Alta Radio, all go day.
3: From Settiva.fm in Alta Radio, all go day.
4: From 7ba.fm / Alta Radio, all go day. From 7ba.fm/Alti Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che siamo in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello che noi chiamiamo.
1: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto.
1: Molto sì.
0: Sì. Allora, un video pazzesco che, no, trasuda di sensualità, bellissimo in questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale, poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì, abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
0: Beh, complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJ K7.

0: una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te, no, proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io, sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva: guarda, devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così. Però, diciamo, più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche, ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e, diciamo, esprimermi come meglio come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più, purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di geni che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente mi è visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico: angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso, diciamo, ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue. Unito le due forze, suono al suono un po' più lattimeggiante all'italiano, per rendere proprio il pezzo comprensivo a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio dire,
1: cuore,
0: sei al di qua e di là.
1: Tutto italiano.
0: però sei anche, no, con una parte di te stessa transoceanica.

0: Beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Settevà, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico, ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta alla risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie, grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di Settevà.fm. Domani un'altra puntata argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/LT Radio. All go day, all go day, all go day, all go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti, alle produzioni indipendenti di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere in questo nostro spazio che va in onda tutti i giorni a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini, tra poco partiamo, ma subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1983.
2: What will people say?

0: the music play Shannon oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato nel 1983, il nostro classico ad aprire Ora Musica prima della novità al primo ascolto. Un altro gradito ritorno vi segnalo oggi, quello di Mietta, nuovo singolo Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Ora musica, spazio interviste, ogni giorno andiamo a conoscere uno dei protagonisti dei nostri appuntamenti quotidiani e oggi troviamo Giorgio Linari perché c'è il suo nuovo singolo in programmazione. Ciao Giorgio, in quale zona d'Italia ci siamo collegati?
1: Ciao Riccardo, innanzitutto grazie per l'invito e un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. Ci colleghiamo da Varese in questo momento.
0: Varese. Allora, raccontaci un po', anzitutto, come è arrivata la collaborazione con Giuliano Borsier, che vedo inizia da arrivata proprio col 2026, no?
1: Allora, arrivata col 2026 è proprio in occasione di questa canzone che ho fatto, l'ultima canzone, l'ultimo singolo che poi è uscito grazie appunto alla collaborazione con Giuliano.
0: Sì.
1: Niente, è nata quasi per... Io Giuliano lo conoscevo già da qualche anno, però ci siamo rivisti dopo tanti anni e gli ho fatto ascoltare il pezzo e lui subito se ne è innamorato, tanto so che ci sta ascoltando quindi posso dirlo, del pezzo ovviamente, e ha iniziato a lavorarci e a renderlo un prodotto discografico ad alto livello, anche perché per chi conosce Giuliano Borsier come produttore sa benissimo che anche nel passato ha portato al successo altri artisti come Luca Di Risio.
0: Certo, Di Risio, Daniele Stefani, mi viene in mente, esatto. E tanti altri ancora.
1: Esatto.
0: Senti, tu hai iniziato il tuo percorso con sì. I Litorale Est.
1: Sì.
0: Giusto? Gruppo
1: negli anni 90.
0: Esatto, che avevi fondato, gruppo che avevi fondato con tuo fratello.
1: Esatto. Valentino, sì.
0: Poi c'è stato uno stop, nel senso che il tuo debutto solista poi è avvenuto molti anni dopo, perché
1: esatto,
0: nel 2023, no?
1: Esatto, io ho iniziato con Litorale Est e il cantante non ero io, ma c'era un altro cantante, anzi si sono poi susseguiti altri cantanti e abbiamo avuto anche una collaborazione negli anni con Toto Cutugno, che poi se vuoi ti racconto,
0: sì.
1: È stata un'esperienza incredibile e dopodiché ognuno ha preso un po' la propria strada e io ho iniziato a fare il solista, però nel 2023 sono uscito col primo singolo che poi è seguito dal secondo con Guai nel 2024 e poi adesso con l'uscita di Splendid Ball.
0: Quindi stai andando avanti singolo dopo singolo, ma
1: sì.
0: Non hai mai smesso in tutti questi anni, la tua attività è sempre andata avanti da musicista, no?
1: Sì, sì, non ho mai smesso perché la passione è sempre forte, è il mezzo che mi permette poi di esprimere quello che ho dentro alla fine e quindi assolutamente non ho mai smesso, però devo dire che con Splendid Ball il discorso sta incominciando a cambiare, nel senso che la collaborazione con Giuliano Borsier è stata veramente fondamentale per me.
0: Splendid Ball è il singolo del quale stiamo parlando. Ho letto
1: sì.
0: Dalla tua discografia che non ami raccontare le canzoni.
1: No, quindi non amo raccontare.
0: Quindi sì. Noi adesso andiamo, ma è giusto perché devono parlare loro, e adesso quindi la lasciamo parlare questa canzone che dà il sapore molto estivo, ma

0: prima di mettere il brano, ricordiamo come trovare Giorgio Linari in rete.
1: Allora, io sono dappertutto, ormai se non hai i social e non sei ovunque non riesci a comunicare. Comunque io sono sia su Facebook, Instagram, TikTok e ho anche un canale YouTube, Giorgio.Linari, e quindi se mi cercate mi trovate comunque.
0: Giorgio Linari oggi è anche qui a Ora Musica. Adesso andiamo ad ascoltare Splendid Ball, ma ci diamo appuntamento, visto che i tempi sono quelli radiofonici stretti, certo, al prossimo singolo, perché la storia di Contotto poi ce la dovrai raccontare.
1: Ovviamente.
0: Grazie Giorgio.
1: Grazie ancora a voi per l'invito e un altro caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Giorgio Linari, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, era Splendid Ball.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

con questo suo singolo per l'estate che si intitola Tutte a me, tra le nostre novità ad alta rotazione, perché anche questa settimana con Francesca ci stiamo divertendo. Giorgio Bassi è tornato con Grande Primavera, brano che si avvale del featuring di Ricky Portera.

0: Senti come gira la chitarra, Ricky Portera che accompagna Giorgio Bassi in grande primavera. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il brano più trasmesso anche questa settimana è quello di Jadì, numero uno di Ora Musica in questo periodo, con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno stanno

0: credere.
1: Giovanissima, personaggio molto particolare, è stata nostra ospite qui a Ora Musica, Jadì con Non ti sposo più, tra le novità dell'estate di Ora Musica.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
5: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: chiama Sunday Blues, il singolo di Federica Casiglia ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ma adesso apriamo un altro angolo, quello dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1977. L'anno prossimo farà un tour celebrativo dei 50 anni da Figli delle Stelle. Lui è Alan Sorrenti.

figli delle stelle, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che ci ha riportato all'estate 1977. Domani altro angolo dei ricordi, adesso estate italiana, Summer Version di Nicolò D'Agostino.

0: Estate italiana, era Nicolò D'Agostino tra le promozioni di Ora Musica.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo fare? Che si fa?
0: Se il signorino si deve...

0: marcia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.
3: Non ce la fa.

sempre un'emozione ascoltare Pino Daniele, eh? Questa era Oscar Raffone, oggi nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1991. Domani alla stessa ora, altro classico qui a Ora Musica, perché noi tutti i giorni apriamo con un classico e poi ne ascoltiamo un altro verso metà programma.

Novità al primo ascolto di Ora Musica, Troppo Grande, il nuovo singolo di Ava, che con questo brano firma il suo manifesto più provocatorio e politico, un reggaeton velenoso, sarcastico, ma anche elegante. Novità al primo ascolto. Ne ho ancora un paio di novità da proporre prima di chiudere la puntata di oggi, ad esempio il singolo di Francesca Sapio, si chiama Terra.

0: occhi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra, è giovanissima, ha 14 anni e Terra nasce dalla domanda: cosa vede una 14enne quando guarda il mondo di oggi? Ecco, da questa domanda è partito un po' tutto il brano e quindi il singolo di Francesca Sapio, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di Ora Musica, altra novità, Sale di Nuvo.
2: Si

0: sale il singolo di Nuvo a chiudere la lista delle canzoni targate Ora Musica di oggi, a chiudere la puntata. Ci possiamo trovare su Facebook, vi segnalo la pagina Ora Musica, e poi anche su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio, nuovo appuntamento domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Bring the action. A Radio Tiguglio.
2: Il tutto
4: per il piacere di ascoltare.

0: Radio Tigullio presenta
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll? Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

0: lo diciamo sempre che se non è vintage non è zona rock, ci piace viaggiare subito in apertura nei dischi del passato. Ben ritrovati amici, come al solito questo sulla nostra radio è il momento di zona rock, è il momento di restare insieme per i prossimi 57 minuti. Viaggiamo qua e là tra le hits di ieri e di oggi, ovviamente rigorosamente pop rock e rock, e poi andiamo anche a leggere qualche notizia come facciamo al solito. Quindi se vi piace tutta questa cosa che vi ho appena elencato, rimanete con noi perché certe cose le ascoltate solo su Zona Rock.
1: Zona Rock. Zona Rock.

Allora, vedete i seguaci. La fine è vicina. Vediamo l'addio con dignità e fierezza. Ci credevamo immortali, ma, contro il potere nulla si può. E quindi fate i bravi.

0: Rockbit.
1: Dividere la minestra non è un miracolo, Bruce, è un trucchetto. Una madre sola che deve fare due lavori e che trova ancora il tempo di accompagnare il figlio a scuola di calcio, quello sì che è un vero miracolo. Un adolescente che dice di no alla droga e dice sì all'istruzione. Questo è un miracolo. Le persone vogliono che faccia tutto io e non si rendono conto che sono loro ad avere il potere. Vuoi vedere un miracolo, figliolo? Sì, il tuo miracolo.

non siamo andati via, siamo sempre qui. Ho voluto regalarvi 15 minuti di musica rock in apertura senza alcuna introduzione, giusto per farvi tranquillizzare un po', no? Farvi godere quello che è poi la musica che vi piace di più. I De Novo, ma cosa c'è che mi fa male? Questa band che nacque nei primi anni 80 nella ridente città di Catania, poi si misero in evidenza, no? Per tutto il decennio 80-90. Leader di questa band, cantante di questa band, era un certo Mario Venuti, che oggi conosciamo tutti, insieme a Luca Madonia. Dicevo, nei dieci anni degli anni 80, tra 80 e 90, hanno fatto benissimo, hanno partecipato anche a Quelli della Notte, perché furono notati da Renzo Arbore in quel periodo, erano ospiti quasi fissi di quel programma che andava benissimo. E poi nel 1987, all'apice di questa breve carriera di questo gruppo siciliano, parteciparono al Festival di Sanremo. Abbiamo ripreso quest'oggi questa canzoncina che ogni tanto ci piace riascoltare all'interno di Zona Rock. I contatti giusti per rimanere con noi sono sempre gli stessi: freezonarock@gmail.com, l'indirizzo di posta elettronica che dovete utilizzare se vi va di suggerire i vostri brani del cuore, ovviamente rigorosamente rock, ma anche la chat che trovate sul nostro sito zonarock.net. Se volete stare adesso in nostra compagnia, dovete utilizzare questo sito www.zonarock.net. Adesso invece ce ne andiamo nel 1999 e andiamo ad ascoltare qualcosa di Chic to Chic. C'è anche Robbie Williams.

A voi ma a me mette i brividi. 1999, Robbie Williams, She's the One. Ma non so se sapete che in realtà questa canzone è una cover, perché la canzone originale, She's the One, è dei World Party, che fu scritta nel 1997. Poi Robbie Williams nel 1999 fece questa cover. E i World Party, che sono un gruppo inglese di musica rock alternativa, che pensate, dal 1986 è in piena attività, tutt'oggi è ancora in piena attività, e questo brano, She's the One, era all'interno dell'album Egyptology, appunto, del 1997. Noi conosciamo di più forse quella di Robbie Williams. Comunque, in qualche altro appuntamento di Zona Rock saremmo pronti anche ad ascoltare questa dei World Party. E invece voi, cari amici, cosa state facendo di bello? Siete al lavoro? State studiando? Siete ancora in vacanze irriducibili, no? Perché ormai le vacanze si possono fare tutto l'anno, magari in questo periodo dell'anno siete in vacanza e siete all'ascolto, ovviamente, sulla nostra radio di Zona Rock, perché in questi minuti stiamo viaggiando qua e là per la musica pop rock e rock che più ci piace, così, senza alcun, come dire, nesso logico. Importante che siano grandi successi rock. Io adesso accendo la macchina del tempo e vi porto invece negli anni 80, perché questa qui era tutta da ballare. Ci sono i mitici The Cars.

Carlo dice che sta entrando nella doccia mentre ascolta Zona Rock e magari questa dei The Cars, Shake It Up, no? Che poi è quel pop rock da ballare, magari lo aiuta durante la doccia. The Cars, che sono un gruppo che sono nati nel 1976 in una prima fase, sono durati fino al 1998, sono degli Stati Uniti di Boston, si sono fermati nel 1988, ma poi hanno ripreso tra il 2010 e il 2011 con l'ultimo album che c'è in giro, guidato ovviamente da Rick Ocasek, che è il cantante, che è appunto il frontman di questa band, che non so se tutti lo conosciamo, tutti noi, il singolo pilota di questa band dei The Cars, ovvero Drive, quella canzone che tempo fa, se ricordate, abbiamo ascoltato su Zona Rock, abbiamo detto che è una di quelle canzoni d'appartamento, le chiamo io così, perché il sound un attimo ti porta così a stare tranquillo e viaggiare con i pensieri. Cari amici miei, questa è Zona Rock, pian piano ci stiamo avvicinando alla fine della prima mezz'ora insieme, prima però ancora la musica, diventiamo ancora una volta romantici, perché ogni tanto ci piace essere romantici. E questa volta ci andiamo a riascoltare Follow Through, ovviamente, di Gavin DeGrow.

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.
3: Zona Rock. Three Sequence. Grandi successi, uno dopo l'altro.

Vabbè, quest'oggi mi prendo io la responsabilità dei due brani perché li ho voluti fortemente. Prima Alanis Morissette con Reason I Drink e poi una delle mie band preferite, gli Imagine Dragons con Follow You, ovviamente pop rock, rigoroso pop rock del periodo che stiamo vivendo. Poi tra le altre cose, se vi piacciono i talent show, basta andare su YouTube perché c'è un bel video di questa canzone degli Imagine Dragons, Follow You, fatta da un certo Fellow, che è stata fatta alle audizioni di X Factor, cantata con la base fatta col pianoforte forte, molto ma molto carina da andare a rivedere. Quindi se vi piace un attimo andare a curiosare su queste cover che a me piacciono tanto, allora potete andare a cercare Fellow su YouTube che canta la cover degli Imagine Dragons. La seconda mezz'ora insieme come al solito ci vede impegnati ad ascoltare la buona musica pop rock e rock dagli anni 50 ad oggi, come dico sempre io, perché ogni tanto andiamo proprio molto ma molto ma molto indietro. Voi intanto, se volete, veniteci a cercare sulla pagina ufficiale della nostra radio, su Facebook, su Instagram, su tutti i più grandi social network. Ovviamente c'è la nostra radio, ma anche, se volete, continuate a scriverci come hanno fatto Carlo e poco fa Roberta, stavo dimenticando, e ci ha salutato sulla chat di www.zonarock.net. Che ne dite di andare ancora indietro in apertura della seconda mezz'ora insieme? Cioè andiamo ancora una volta sul finire degli anni 80, esattamente nel 1989, con la fionda virtuale vi catapulto al 1989 e sentite un po' che roba.

si può dire adoro? No, perché questo singolo di Sir Elton John io lo adoro. Ci sono due date da ricordare per questo singolo, ovvero 27 ottobre del 1972, usciva nel Regno Unito, e poi 27 novembre del 1972, usciva negli Stati Uniti, e in tutte e due le occasioni balzando al primo posto in vetta alle classifiche, ma anche in Italia. Poi l'anno successivo andò anche bene, perché appunto nel 1973 fu il disco più suonato nella nostra nazione. Qualche piccola curiosità su questo singolo che usciva fuori dall'album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, e qualche numero, perché pensate, solo nel Regno Unito fu disco d'oro, vendendo più di 500.000 copie, poi anche negli Stati Uniti disco di platino, vendendo più di 1 milione di copie. Quindi 50 anni di canzone che comunque in ogni caso fa piacere riascoltare all'interno dei nostri appuntamenti Zona Rock. Cari amici miei, pian piano stiamo arrivando alla fine, però io prima vi porto anche nella musica quella di oggi, quella che ascoltiamo nell'ultimo periodo, perché c'è un altro Sir, c'è Sir Sting e c'è in giro la nuova canzone If It's Love. Stinger.

di Sting, lasciatemelo dire, ma le ultime due canzoni, senza dubbio, due pilastri della musica rock degli ultimi 50 anni che, secondo il mio modesto parere, in tutte le nostre playlist rock che abbiamo sui nostri telefonini dovremmo avere tre o quattro canzoni di Sir Elton John e di Sir Sting. A proposito di questo, cari amici, voglio darvi in chiusura del nostro appuntamento la solita info che vi do tutte le volte che c'è Zona Rock, ovvero se siete ritardatari, se avete voglia magari di riascoltarci, no? Nella tarda serata, non quando siamo in diretta perché dovete stare incollati sulla nostra radio, ma quando, che ne so, nelle notti insonni avete voglia di ascoltare un po' di sano pop rock, basta cercare su qualsiasi motore di ricerca Zona Rock, perché dovete sapere che il nostro programma è anche un podcast su tutti i contenitori possibili e immaginabili di podcast, quindi basta andare a cercare Zona Rock sui motori di ricerca, che ne so, su Google o, che ne so, un altro motore di ricerca importante, Yahoo, che troverete tutti e i siti dove è presente Zona Rock. Ma un modo ancora più semplice di andare a beccare il nostro podcast è sul sito ufficiale del nostro programma, ovvero www.zonarock.net, c'è il bottoncino podcast.

0: tutta per intero, cari amici miei, Psycho Killer dei Talking Heads, che ci ha portato alla fine di questo ennesimo appuntamento di Zona Rock. Ce la siamo ascoltata tutta per intero senza alcuna interruzione, anche perché non c'era un punto d'attacco dove entrare a parlare. Allora, noi ci fermiamo qui per questo appuntamento di Zona Rock. Mi raccomando, se avete voglia, riascoltateci nei podcast in giro per il web, e ovviamente, come di qual solito, appuntamento rinnovato sulla nostra radio la prossima volta, ovviamente stessa ora e stessa radio. Voi rimanete con noi perché, come al solito, la storia continua. Un abbraccio, ciao.
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa: che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio
3: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarelli, buona musica, informazione e gossip.
5: Ben ritrovati a voi tutti, amici di Pantarei, un bel caldo, via via sempre più afoso.

sta impossessando delle nostre vite, ma noi saremo duri, resisteremo e quando non avremo più energie ci tufferemo nel mare più blu e profondo che riusciamo a trovare. Ben ritrovati a voi tutti amici, io sono Corrado Di Martino, conduco questa trasmissione ormai da tanti anni. Pantarei, il regista audio di questo programma, è Pio Negri. In redazione abbiamo Michela Migliore, Jenny San Marco è il music designer. Oh, finalmente si torna a parlare di Belen. Ne sentivamo, diciamolo, ne sentivamo la mancanza. Nuove foto di famiglia, un nuovo incontro, finalmente il ricovero ospedaliero è lontano. A 2 settimane dai problemi di salute che l'hanno portata proprio in ospedale, Belen Rodriguez torna a comparire, seppure diciamo in maniera indiretta, sui social. Sono scatti quelli che si sono visti sul web, fatti dalla madre, Veronica Cozzani. Raccontano un po' una giornata particolare, la showgirl che gioca con la nipotina, la figlia di Cecilia Rodriguez, e in altre immagini c'è addirittura la figlia Luna Marie che mentre mangiucchia qualcosa balla, accenna qualche passetto di danza. È presente anche Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, insieme agli altri membri della famiglia. Non passa inosservata anche la presenza più discreta di Santiago, il primogenito di Belen avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, riconoscibile in uno scatto proprio su queste foto di spalle. E insomma, l'armonia è ritornata, sembra che Belen sia più serena. Infatti proprio l'attenzione dei vari osservatori, dei vari fan, è proprio il primo piano di Belen, uno scatto semplice che mette in risalto un volto bellissimo e particolarmente luminoso. Tutta pubblicità, tutta costruzione di immagine, non lo so, ma certo è un bel problema questo, davvero, come potremo risolverlo? Tienimi su.

ed era Elisa, anche fragile. Ovviamente Jenny San Marco ha scelto questa canzone proprio come sottofondo al problema di Belén Rodríguez. Ricordate, si era detto che probabilmente aveva avuto un crollo nervoso Belén a causa della sua mancata candidatura alla conduzione dell'Isola dei Famosi. Conduzione che è passata selvaggia a Lucarelli. E la stessa Lucarelli ha parlato per la prima volta di questo caso e della trattativa sull'Isola dei Famosi. Dice che è stata avvertita appena 14 giorni prima della partenza per le Filippine e che ha avuto serie difficoltà solo nell'organizzare il guardaroba da portare con sé per poi usarlo in trasmissione. Sulla questione di Belén Rodríguez, insomma, dice che ha già detto tutto, ha già parlato apertamente della cosa e spera solo che lei stia bene e che in futuro sia molto felice. Oh, questo è un messaggio, però, aggiunge la Lucarelli, per tutti, ben oltre Belén. Il benessere psicologico non dipende da una conduzione, da un programma TV o da un'opportunità mancata, anzi spesso è proprio l'esposizione che rende più vulnerabili. Bisognerebbe maneggiare questi argomenti con maggiore cura. Beh, chi vuole intendere, intenda.

E niente, insomma, c'è da dire che questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi inizia però con qualche problema. C'è stato un terremoto nelle Filippine, anche se non ha creato grandi danni proprio nelle isole dove si girerà il programma Mediaset. Bene, continuiamo con la musica di Pantarei.

0: E chiudiamo questa prima parte di Pantarei con i Beatles, Obladi Oblada. Ai ai ai, a fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amico mio.
3: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
5: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
7: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
8: A Pantarei lo sport di Nepio.
9: Seconda parte di Pantarei che vorrei dedicare un po' alle questioni, agli affari di Nicoletta. Nicoletta, no, non intendo Nicoletta Strambelli, ovvero Patti Pravo, ma Nicoletta, la potremmo chiamare Nicoletta. Nicole Minetti, la super testimone che aveva fatto alcune dichiarazioni al Fatto Quotidiano di Travaglio, sembra che abbia ritrattato, ha detto: mie affermazioni sono state distorte e ho ricevuto un grave danno alla mia vita. Questo è quanto insomma dice l'ex dipendente di Casa Cipriani davanti a un notaio. L'atto, come anticipato da un giornale dal Domani e altre testate, è arrivato nei giorni scorsi in procura, al Quirinale e al Ministero della Giustizia. Cioè, proprio con grande precisione, questa signora, dopo che ha dato altre versioni di alcuni fatti, di alcune storie, compone questa ritrattazione. Adesso la domanda è: hanno tirato una polpetta avvelenata al Fatto Quotidiano oppure la signora Graciela Mabel de los Santos Torres è stata convinta o aiutata a cambiare versione? E per quale motivo in una prima fase avrebbe dovuto dire una bugia? Insomma, questi sono interrogativi che si assommano ai tanti che sulla giustizia italiana ultimamente stanno occupando il nostro cervello. Pare però che il Fatto Quotidiano abbia conservate tutte le chat e tutti gli audio della signora Graciela, tutti quelli prima del dietro front. Cosa accadrà? Non lo so. Seguiremo la vicenda.
8: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
9: Bene, arrivati a questo punto, che dire? Beh, viva l'Italia!
10: Viva l'Italia! L'Italia liberata!

abbiamo ascoltato Viva l'Italia, Francesco De Gregori, il grande Francesco De Gregori, che anche lui insomma ultimamente ha dato un po' di argomenti da trattare. Beh, comunque, se il Domani ha pubblicato la relazione ricevuta dal notaio di Graciela Dos Santos, il Fatto Quotidiano ha pubblicato tutti i testi delle interviste. Beh, insomma, sono piuttosto chiari sia l'uno, l'atto notarile, sia i testi pubblicati dal Fatto Quotidiano. E questa è una materia molto ostica, molto particolare, bene non addentrarsi, perché si rischiano querele da 250 milioni di dollari. Pare che lo stesso Gratteri, in una trasmissione televisiva, quando gli hanno chiesto cosa pensasse della Grazia, lui ha detto: cosa penso io della Grazia è meglio che non lo dico, perché altrimenti domani mi arriva un procedimento disciplinare e io smetto di fare il procuratore a Napoli. Ma la cosa mi piace restare a Napoli, e allora mi taccio. Ecco, questo fa capire un po' tutta la situazione, quanto sia complicata.

l'Italia, l'Italia, la nostra carissima Italia, il nostro carissimo paese, la nostra nazione, batte tutti i record. Un record, per esempio, beh, non c'è da andare fieri per questo record, battuto dall'Italia, è quello di essere diventato il primo paese nell'Unione Europea per numero assoluto di persone che fanno uso di droghe per via endovenosa, con un totale stimato di 105.652 persone. Ora, come abbiano fatto a contare le due persone oltre le 650, non lo so, però questo è quanto emerge dal rapporto 2026 sulla droga in Europa. Secondo il report, l'Italia precede in questa classifica la Francia, 102.648 casi, e la Germania con 84.606. Complessivamente l'Unione Europea registra una prevalenza media di 1,8 casi ogni 1.000 abitanti, cioè ogni 1.000 abitanti calcolati fra i 15 dai 15 ai 64 anni, ce n'è uno che si spara nelle vene una droga sintetica. E questo è

0: Pantarè, con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Ed è giunto il momento della trilogia, la trilogia di Pantarei. È quella fase della trasmissione in cui presentiamo un artista famoso e alcuni suoi brani caratteristici della sua carriera. Oggi parliamo di Reginald Kenneth Dwight, in pratica Elton Hercules John, nato a Pinner in Inghilterra il 25 marzo del 1947, ovviamente conosciuto da tutti voi, cantante, compositore, musicista e, se vogliamo, anche attore britannico, sì, che ha interpretato anche qualche film. È uno dei maggiori artisti pop contemporanei. Con la sua intensa attività musicale ha infatti contribuito notevolmente alla diffusione del pianoforte rock, cioè suonare il pianoforte in un certo modo, in maniera rock. Ha venduto oltre 300 milioni di dischi, è tra i primi 5 artisti mondiali con le maggiori vendite, in pratica un pozzo di denari lo insegue. Inserito già dal 1994 nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 98 è stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II, proprio per i grandi successi in musica, oltre alla grande attività di beneficenza che lui fa. Il singolo più venduto nella storia della musica internazionale è Candle in the Wind del 1997 ed è di Elton John. Ma adesso ascoltiamo proprio Elton John in quella canzone che io amo fra le tante, ne ha scritte circa 700, Your Song.

0: Pantarea, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Siete all'ascolto della trilogia di Pantarei e stiamo trattando proprio Sir Elton John. Abbiamo appena ascoltato Your Song e continuiamo con la grande musica di Elton John.

0: canterei e sai dove sei.
1: Elton John e Kiki Dee, prima di ascoltarli, vi dico che nel 2008 ha completato il suo record personale, ovvero ha suonato in tutti e 50 gli Stati Uniti d'America. Ma ancora un altro record lo caratterizza. In tutta la sua carriera, fino ad oggi, ha sostenuto 4.600 concerti dal vivo. Insomma, una vera e propria stella del firmamento musicale mondiale. E adesso Elton John e Kiki Dee.

0: Finisce qui la trilogia dedicata a Elton John. Ce ne saranno altre in seguito, perché in una sola trilogia non si riesce a riassumere tutta la carriera di un grande artista come Elton John. Però adesso ci concediamo un po' di intervallo. A fra poco.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Quarta parte di Pantarei, vi parlo un po' della mia squadra del cuore. Abbiate un po' di pazienza, ma la Juve Stabia definitivamente volta pagina e si prepara a costruire il proprio futuro fra stabilità societaria e programmazione sportiva. Dopo settimane di forte incertezze, non vi dico quel che ho vissuto, culminate con la preoccupazione legata alla situazione del club e alla penalizzazione di 2 punti inflitti dalla FIGC da scontare nel prossimo campionato, è arrivata una svolta decisiva. Il Tribunale di Napoli ha infatti ritenuto idoneo Alfredo Guerri come nuovo proprietario della società gialloblu. L'udienza si è svolta proprio il 10 giugno presso il Tribunale di Napoli alla presenza delle autorità competenti. Finalmente la Juve Stabia ha un proprietario presentabile, un passaggio fondamentale per garantire continuità al progetto sportivo della squadra, reduce da una stagione estremamente positiva culminata, lo saprete tutti, con la semifinale dei playoff per la promozione in Serie A, e ha ceduto il passo al Monza molto ma molto immeritatamente. La Juve Stabia, i gialloblu, la mia squadra, meritava molto molto di più. Ma adesso musica.

E non poteva mancare Simply the Best con Tina Turner, Simply the Best. Ovviamente la società è già impegnata nella programmazione tecnica per la nuova stagione, quindi fra le varie operazioni destinate a concretizzarsi c'è quella riguardante Manuel Ricciardi, l'esterno arrivato a gennaio dal Cosenza con la formula del prestito, che resterà a Castellammare di Stabia. L'intesa prevede infatti un obbligo di riscatto fissato a 250.000 euro, oltre a un eventuale bonus di 50.000 euro legato al raggiungimento dei playoff, traguardo effettivamente centrato già due volte dalla squadra campana. Vorrei ricordare anche fra l'altro che Castellammare di Stabia è l'unica città non capoluogo di provincia nel sud che ha una squadra in Serie B, e questo insomma è un bel punto d'orgoglio.

rimanendo ancora a parlare di calcio, stavolta passiamo al calcio mondiale. Quello che vedrà Messico, Canada e Stati Uniti impegnati nell'ospitare il campionato del mondo di calcio. El Loco Bielsa, in pratica il commissario tecnico dell'Uruguay, si scaglia contro il mondiale e dirà: sarà la peggiore edizione della Coppa del Mondo di sempre. E non a caso lo soprannominano il Loco, cioè il pazzo. Bielsa non è esattamente noto per avere peli sulla lingua e quindi anche questa volta ha dimostrato. Inizierà il mondiale nella serata odierna e l'allenatore dell'Uruguay in conferenza stampa non ha esitato a definirlo il peggior mondiale di sempre. Tutti si lamentano delle strutture, dell'organizzazione, dei controlli in aeroporto. Ricordiamo dell'arbitro africano rimandato a casa perché non gli è stato concesso il visto. E le squadre che vengono sottoposte a controlli di sicurezza direttamente sulla pista dell'aeroporto, documenti, bagagli, materiale tecnico, tutti vengono ispezionati uno per uno e davanti a tutti. Insomma, una storia che fa dei tanti atleti arrivati negli Stati Uniti d'America degli ipotetici delinquenti. Buon per noi che non siamo andati.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E con quest'ultimo brano termina la puntata odierna di Pantarei. Noi ci ribecchiamo, ci riascoltiamo, ci ritroviamo qui la prossima settimana insieme a Pio Negri, Michela Migliore, Jenny San Marco e Corrado Di Martino. Alla prossima! Yahoo!
1: Io Pantarei la quoterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web
3: il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
5: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo insensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
6: You know, Anita is a child of a minister. You know, go tell it on the mountain. Was definitely a favorite in my family.
7: Oh yeah, we used to sing that one all the time. That's a good one.
6: Yeah, but let's sing it now.

ben arrivati a tutti quanti voi. Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita e Franco Airi dall'altra parte. In questa puntata versione natalizia, quindi con il cappellino rosso, un po' alla Babbo Natale, abbiamo pensato di regalarvi questa puntata piena di canzoni natalizie, però ovviamente nello stile di My Rock and Soul, quindi aspettatevi qualcosa un po' di diverso rispetto a quello che sono praticamente le canzoni classiche di Natale. Abbiamo cominciato con questa Gregory Porter in compagnia di Anita Wilson in un pezzo che è veramente una grande preghiera gospel. Go Tell It on the Mountain. Ben arrivati qui a My Rock and Soul di questa settimana.

Sarà una puntata veramente particolare, ma comunque ben arrivati a tutti quanti voi da Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi. Particolare perché? Perché andremo in giro per le canzoni natalizie, ma non quelle di sempre, quelle usuali. Come questa per esempio, Mika Stemple, Joe to the World.

0: sembra di essere in quei film in cui si vede la chiesa tutta quanta piena di persone che ballano, che cantano con quei vestiti lunghi, con quelle tonache, tuniche, insomma, il gospel della Motown che è espressa in tutta la sua grandezza in questo pezzo che abbiamo tratto appunto da una collezione che è la Motown Gospel, che è proprio tipica delle festività natalizie. Era Mick Stampley con Joy to the World qui a My Rock and Soul.
1: Questa è Radio Tiguglio.

0: My Rock and Soul. Your style in your music.
1: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
2: E siamo andati in giro a cercare appunto in queste collezioni natalizie per cercare di trovare qualche cosa di carino. Abbiamo trovato questo pezzo acid jazz molto bello che è di Papik, Christmas Snow. A cantare con lui c'è Ellie Bruna.

pubblicato nel 2010 da Pipek, questo Christmas Snow, con una voce bellissima di Ellie Bruna, la sentite in sottofondo, e ovviamente anche con un ritmo jazz che è quello che caratterizza molto spesso My Rock and Soul. Ci sono dei personaggi che sembrano essere nati apposta per cantare le canzoni festive di Natale, per esempio, come Michael Bublé.

0: Christmas be white.
1: Bellissima White Christmas da Michael Bublé.
2: Radio Tigullio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
4: My rock and soul, your style. In your music, un suono di classe nel tempio della musica.
1: Anche questo si trova in una raccolta, e la raccolta ovviamente delle canzoni di Natale, però di genere R&B. E qui abbiamo trovato Neo, The Christmas Song.

0: Last Christmas, che è uscita per la prima volta nel 1984 come singolo dei Wham e che ovviamente ha avuto un successo talmente grande che è stata prodotta, riprodotta, rivisitata, anche elaborata, se vogliamo, da una miriade di artisti che hanno pensato bene, insomma, di dare la loro versione. E quest'anno è uscita la versione di Arlo Parks, che abbiamo appena ascoltato qui a My Rock and Soul con Enrico Gallotta, con Franco Aire e con Faber De Vita in questa puntata, possiamo dirlo, un po' natalizia.
1: Uno, due, tre. La radio di Puglio, una radio per amici.
2: My Rock and Soul, lo spazio musicale per condividere ed ascoltare la musica che ci piace. My Rock and Soul, proponi la tua musica rock and soul sulla nostra pagina di Facebook. Metti mi piace e diventa fan per restare aggiornato. My Rock and Soul,

dato quel suo tocco particolare. E adesso invece Merry Christmas Baby, che era anche l'album da cui abbiamo tratto la canzone di Rod Stewart, James Brown con appunto Merry Christmas Baby.

La voce di James Brown. Merry Christmas Baby, che è una canzone che è stata cantata da tantissimi, da Charles Brown, Elvis Presley, insomma tanti. E adesso invece una novità, lei è Joss Stone con Walk With Me.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.

0: Un salto indietro nel passato con questa Give Love on Christmas Day, era Johnny Gill, eh? E adesso invece un pezzo nuovo uscito da qualche mese, che cosa c'entra con Natale? Ascoltatelo bene, secondo me può essere tranquillamente inserito in questa nostra selezione. Stiamo parlando del Bahamas, questa è Trick to Happy.
1: Was it going on behind my back? On second thought, don't tell me that.

0: qualcuno si chiederà cosa c'entra tutto questo con una selezione musicale fatta sulle canzoni di Natale. Beh, se ci pensate un attimo, Trick to Happy, che è la canzone appunto cantata da Bahamas e che è uscita qualche mese fa, è sicuramente in questo momento un invito a cercare qualcosa per essere felici, soprattutto in questo periodo. Non sarebbe male magari apprezzare le cose più semplici.
1: Radio Tivoglio, la musica che ti entra nel cuore.

Luther Vandross, Every Year, Every Christmas, quasi a chiudere My Rock and Soul di questa settimana. Dico quasi perché abbiamo ancora il tempo per un'altra canzone, per ovviamente salutarci e farci gli auguri di Buon Natale. Per quelli del Buon Anno ci risentiamo settimana prossima. Chiudiamo con un bacione grosso a tutti e con Sarah Connor, Have Yourself a Merry Little Christmas. Ciao, alla prossima.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Attenzione, perché il Golden Classic sta per entrare nella vostra vita. Ehi, che roba filosofica che ho usata oggi per aprire il nostro nuovo appuntamento. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Vi piace il Golden Classic? Ho saputo che a qualcuno piace veramente. Questa cosa qua mi fa tanto allegria, mi fa tanta felicità, mi crea tanta felicità, perché vuol dire che quello che piace ascoltare a me piace anche a voi. E quindi il gioco è completo, giusto? Anche oggi abbiamo una sessantina di minuti insieme per ascoltare i grandi successi degli anni 70 e 80. E quindi cosa facciamo? Non ci dilunghiamo più di tanto, ma facciamo partire la prima canzone con questa cantante che arriva da Washington.

0: canzone che possa andare perfettamente bene su questa base musicale. Non è facile, ragazzi miei, se non siete dei DJ che avete praticità con i vinili, fare una cosa del genere non è uno scherzo. Dai, al primo impatto, così, che canzone vi viene in mente facendola girare allo stesso tempo di questa canzone? L'ho detto io che non è facile. Va bene, dai. Comunque questa era la canzone con Gail Adams, che apriva il nostro nuovo Golden Classic, che oggi vedrà una cosa molto molto particolare, perché dato che questa cosa qui me la gestisco un po' io, il Golden Classic, oggi vi farò sentire due grandi pezzi di un personaggio che ha fatto della sua musica la musica per eccellenza da discoteca. Volete sapere quali sono le canzoni che arriveranno? Beh, ve lo faccio sentire immediatamente.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Gold.

0: perché ha già i capelli un pochettino brizzolati e sicuramente ricorda Step 2. Domanda: oltre, vabbè, You Make Me Feel My Thrill, che è stato uno dei pezzi più importanti della musica da discoteca di quegli anni, c'era all'interno dell'album una canzone che era anche la versione 45 giri, era il retro di You Make Me Feel. Ve la ricordate, Grateful? Era o no la più bella dell'album? Questa è una domanda che merita una risposta. Questa sì, era bella, carina, You Make Me Feel, sì, bella, carina anche quella. Però ragazzi, Grateful, un giorno o l'altro la ascolteremo nel nostro Golden Classic, dai, così avrete la certezza di quello che vi ho detto. In qualsiasi caso, Step 2, 1978 con Sylvester, dove però troviamo, come abbiamo fatto sentire in anteprima prima, abbiamo sentito due cose che sarebbero arrivate, l'altra è questa qua.
1: 1980. Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.

Anche quella bella sfida, però, è trovare la canzone più brutta di questo album. Non ce n'erano. A partire da quella che era quella che dava che cosa? I Need You. Era la più rappresentativa forse dell'intero 33. Poi c'era questa qui che si chiamava Il Dance to Death. C'era Sell My Soul. La ricordate quell'altra? Oggi sto andando così un po' a memoria, ricordando i grandi successi di Sylvester. E ricordo che c'era anche su questo album quella canzone che si intitolava Fever. Potremmo stare a fare un Golden Classic che dura almeno 2 ore e mezzo solo dedicato alla sua musica. Però a questo punto io direi di arrivare alla canzone che ci porterà al termine della prima parte del nostro Golden Classic. Facciamo in dolcezza, Sweet Sweet Sweet con i Bee Gees. Vi ricordate questa canzone? Si chiama

0: Che bella che era quella canzone, mamma mia, brividi fino a veramente alti un centimetro, grandi Bee Gees. Però vi dico una cosa, oggi siamo sforacchiati perché siamo andati nel 1967, album che era arrivato dall'album che si intitolava Horizontal, con il gruppo di Bee Gees a cantare Robin insieme a Barry e Maurice. A questo punto la prima parte del Golden Classic è questa qua, finisce, ci risentiamo dopo con altri grandi, grandi successi.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Vabbè, lei per farsi un po' di pubblicità si è sposata con un certo George, per quello che si chiama McRae, perché lei inizialmente il suo cognome era Mosley. Però per farsi un po' di pubblicità, ecco, ha deciso di sposarsi con questo personaggio che era solo conosciuto per Rock the Boat. Solo, ne ha fatto un sacco di belle canzoni il signor George Michael. Questa era Keep the Fire Burning, per aprire il nostro secondo lato di questo appuntamento che si chiama Golden Classic. Ogni tanto lo ricordiamo, non sempre, anche perché ci sono i jingle che lo fanno, quindi. Adesso però andiamo in una parentesi dedicata alla musica di Bob Marley.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: ci sono persone che effettivamente a volte dispiace non aver conosciuto, non aver sentito live. Questo è il caso di Bob Marley, una grande mancanza. Qui in Italia è arrivato a Milano con un concerto meraviglioso, al quale però non ho potuto partecipare. Mannaggia, era troppo piccolino ancora. Non ero entrato nell'ottica di questo genere musicale. Però a distanza di anni mi piace sempre riascoltare grandi successi. Questo è forse uno dei più significativi che ha fatto. Era Jamming, nel nostro appuntamento che cambia.
1: 1974. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

Qua ci sono tutti gli ingredienti per ricordare la grande colonna musicale che era la Philadelphia Sound. Roba che è incominciata negli anni 70, questo genere musicale che mischiava un po' di tutto, c'era il funk, c'era il soul, c'era l'R&B, c'era delle pop anche, ma sì, in alcuni casi sì. Comunque in qualsiasi caso, sempre la componente maggiore era questa sonorità così bella, grossa, questo grande senso di felicità ascoltando questa musica con i violini, con tutto quello che era la vera orchestra di quando suonavano. Siamo nel 1974, pensate un attimino. Questo è Bad Luck, una canzone che è stata interpretata dal gruppo di Harold Melvin insieme ai Blue Notes, ma con l'aiuto anche di Teddy Pendergrass, da un album che si chiamava To Be True. To Be True. La prima volta che la passiamo nel nostro appuntamento, questa canzone. E dato che è abbastanza movimentata, è una di quelle che piace magari ascoltare qualche altra volta, lo faremo sicuramente. State tranquilli. Va bene, appuntamento che sta per arrivare a un'altra pausa, però prima c'è questa bella canzone con High Energy.

0: stavo leggendo un attimino adesso qualcosa che riguarda loro, e effettivamente c'era l'abitudine ai tempi di chiamare magari due cantanti e delle ballerine che giravano intorno al momento dell'esibizione sul palco. Più o meno è stata la stessa cosa di High Energy, band che è nata intorno agli anni 70. Hanno fatto tante belle canzoni, ma oggi ho voluto presentarvi questa che si chiama Main Ingredient. Attenzione, perché stiamo per arrivare all'altra pausa, l'ho già detto prima, però è meglio ricordarlo, così magari se qualcuno da fare qualcosa ha giusto il tempo per un piccolo jingle o qualcosa, per poi ritornare ad ascoltare il Golden Classic. Perché? Sentite che canzone c'è con noi ora.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
0: I grandi successi degli anni 70-80 girano

Mela Giovanotto, come fai a dire che questa musica non è bella? Parlo per chi si sta mettendo all'ascolto magari solo in questo momento del Golden Classic ed è un po' giovane. Magari, vabbè, ama un altro genere musicale, ok. Però quando magari parli con qualcuno e dice ma la musica degli anni 70-80

0: Questa era la grande musica, quella con la M maiuscola, come definisco io. Ma magari come mio pensiero è anche uguale a quello di qualcun altro che sta in questo momento magari sentendo il Golden Classic. Immagino di sì, dai. Era Norman Connors con I Don't Need Nobody Else.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Non è la prima volta che la passiamo nel nostro Golden Classic. Mi sono anche messo gli occhiali perché stavo incominciando ad avere dei seri problemi, data la luminosità dello studio, a leggere alcune canzoni che facevano parte di questo album, che fanno parte di questo album, che è una grande, che cosa? Un grande capolavoro. Lo definiamo tale, dai. Can't Fake That Feeling. Questo è il CD di... Senti? Questo è il CD che sta girando di questa canzone, Can't Fight That Feeling, con Geraldine Hunt. Stavo guardando sopra, sì, c'era anche No Way, che era molto bella, però potevo proporre anche quella, Glad I'm In Love. E beh, ce n'erano belle canzoni, sì. Dai, queste qui sono canzoni che sicuramente arriveranno in un'altra occasione. Anche perché di musica nel Golden Classic ne passiamo veramente tanta. E viaggiamo sempre nelle note degli anni 70 e 80. In alcuni casi sforacchiamo e andiamo negli anni indietro, 70, ma mai negli anni 90. Questa è una cosa buona. Anche perché, insomma, si va sempre a sentire della gran bella musica. Non che negli anni 90 non ce n'era, però... è un mio pensiero. Cominciamo un'altra era musicale. Qua invece siamo sullo stabile, sulla musica, quella bella bella, che le aveva annunciate American, All American Girl, erano dei Sister Days. Qua era American Generation con Richie Family. Ve le ricordate? Vi ricordate Life in Music?

Ricordo che quando era uscita questa canzone mi ero preso una cotta incredibile per questo motivo, che era All to My Best For You Baby. E adesso, a distanza di tanti anni che propongo questo genere musicale, mi emoziona ancora sentirla questa canzone. Mi piace un sacco. Stavo dicendo prima delle canzoni che contiene questo disco, partendo da The Best Disco in Town, che è stato sicuramente uno dei più passati anche alle feste di fine anno, perché insomma è una di quelle canzoni che piace ballare e ascoltare in quelle occasioni. Poi c'era appunto Life is Music, ma soprattutto c'era questa I'll Do My Best For You Baby. Attenzione alla prossima canzone, perché sembra che non voglia mai partire, fa un po' di cose, fa un po' di rigiri su queste note iniziali, poi però quando parte esplode alla grande. Ragazzi miei, qua si sta parlando di Diana Ross.

0: poi diventati tali, vale dire Nile Rodgers e Bernard Edwards. Basta dirvi questo per dire che la base sottofondo è degli Chic. quindi siamo veramente sicuri del successo di questa grande canzone, che è stata interpretata dalla signora Diana Ross, che abbiamo ospitato nel nostro appuntamento
1: Golden Classic. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Volevo lasciarvi su una bella canzone dolce dolce, ma il tempo non ce lo permette. Sarà per la prossima occasione del prossimo appuntamento di questa trasmissione, che piace, almeno così mi dicono. Poi non voglio volare troppo, Vabbè, comunque grazie anche a voi che state sentendo questa radio meravigliosa, ma soprattutto questo appuntamento che tornerà sicuramente con altre grandi canzoni degli anni 70 e 80. Da parte di Marco e del Vice, ciao e ci sentiamo alla prossima.

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ciao. Buonanotte, ciao.

questa canzone è sicuramente cura, per voi cose rimaste, che siete l'altro sloco che ho fatto prima. Grazie. Che voi arrivaste, scatole chiuse, alcune neanche le

0: Low, The Cracker, gruppo rock statunitense della Virginia fondato da David Lowery. Il brano è compreso nella colonna sonora piuttosto lunga del film Noi siamo infinito, uscito nel 2012. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Noi siamo infinito è l'adattamento cinematografico del romanzo epistolare The Perks of Being a Wallflower, letteralmente il vantaggio di essere timido, che è anche il titolo del film in lingua originale. Scritto nel 1999 da Steven Chbosky, il quale ha poi anche redatto la sceneggiatura e diretto le riprese del film. Il libro è stato pubblicato in Italia per Frassinelli con il titolo Ragazzo da parete nel 2006. Dopo l'uscita del film ne è stata ristampata una nuova edizione per Sperling & Kupfer, uscita con lo stesso titolo italiano del film, appunto Noi siamo infinito. Tra i produttori della pellicola figura anche John Malkovich. Il personaggio centrale della storia è Charlie, un adolescente timido, schivo, insicuro, che non ha amici e non parla con nessuno. Alla festa di inizio anno scolastico comincia a frequentare Sam, una ragazza dell'ultimo anno, e suo fratello Patrick. Lei è Emma Watson, doppiata da Letizia Ciampa, che aveva ottenuto la notorietà planetaria grazie al ruolo di Hermione, la migliore amica di Harry Potter in tutta l'omonima saga. Tra le sue altre interpretazioni c'è anche quella di Belle nella edizione live action de La Bella e la Bestia. Patrick invece è Ezra Miller con la voce italiana di Flavio Aquilone. L'attore ha poi recitato in diverse pellicole di supereroi come quelli della Justice League o di Animali Fantastici. Miller alterna la sua vita tra premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni e momenti di condotta disordinata, tra aggressioni, minacce e uso di sostanze stupefacenti. Anche durante le riprese del film Noi siamo infinito, a Pittsburgh, Pennsylvania, è stato trovato in possesso di marijuana, indagato e mandato a processo. Ha ammesso poi pubblicamente di avere disturbi psichici e di essersi sottoposto ad un trattamento di recupero. Nel nutrito cast anche Dylan McDermott, Paul Rudd e Joan Cusack. Il film è costato 13 milioni di dollari e ne ha incassati circa 50. L'Italia è il quarto paese nella graduatoria degli incassi dopo gli anglofoni Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Ascoltiamo ora il monologo finale del film, recitato dal protagonista, al quale seguirà Heroes di David Bowie. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Non so se avrò tempo di scrivere altre lettere, perché forse sarò troppo impegnato a cercare di partecipare. Quindi, se questa dovesse essere l'ultima lettera, voglio che tu sappia che non stavo per niente bene prima di cominciare il liceo. E tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa parlavo, o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. Perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono. E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui. E sto guardando lei. Ed è bellissima. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo e ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta e senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo e in questo momento, te lo giuro, noi siamo infinito.

0: Evensong degli Innocence Mission, ancora dal film Noi siamo infinito, la cui colonna sonora comprende anche brani, tra gli altri, degli Smiths e degli Imagine Dragon, che sono stati raccolti in un CD pubblicato e che ha ottenuto un buon successo di vendite. Le musiche originali sono state invece composte dal musicista canadese Michael Brook, che aveva debuttato nella composizione per film nel 95 con The Heat, la sfida di Michael Mann, e che ha ricevuto la nomination ai Golden Globe per la colonna sonora di Into the Wild di Sean Penn. Ci trasferiamo ora in Costa Azzurra, che fa da scenario alla storia nel film Attenti a quelle due, diretto nel 2019 da Chris Addison, il quale è principalmente un attore comico e uno stand-up comedian apprezzato. Questo è per il momento il suo unico lavoro dietro la macchina da presa. Ce n'è un altro in programma dal titolo Alleluia, nel quale dirigerà Ralph Fiennes. Le protagoniste di Attenti a quelle due sono il premio Oscar Anne Hathaway, che aveva appena girato Ocean 8, e Rebel Wilson, la quale, terminate le riprese di questo film, ha subito cominciato a girare Cats, un film musicale ispirato al musical teatrale. Le due sono doppiate rispettivamente da Federica De Bortoli e Ilaria Giorgino. La Hathaway è Jospin, ereditiera elegante e seducente, truffatrice matricolata che, con la complicità del suo maggiordomo, rimorchia milionari per spennarli nella meravigliosa cornice costiera del sud della Francia. La Wilson invece è Penny, una australiana curvy, esuberante, casinista e scurrile, che è però altrettanto brava a raggirare le sue prede, spillando loro discrete somme di denaro, fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Le due entrano in contatto in un treno, nel quale la prima vede la seconda in azione e capisce che deve prontamente allontanarla dal suo terreno di caccia. Penny però non desiste e Jospin, sotto ricatto, è costretta non solo a prenderla come socia, ma anche a farle da tutrice nell'arte della truffa. Così le due alleate prendono di mira un ricco giovane americano in vacanza e cominciano tra di loro una sfida per sedurlo e derubarlo. Lui è interpretato da Alex Sharp, con la voce italiana di Luca Baldini, che rivedremo l'anno successivo nel plurinominato agli Oscar Il processo ai Chicago 7. Chiudiamo la prima parte di Note di Cinema con Tom Jones, She's a Lady, preceduta dal trailer di Attenti a quelle due.
1: Sono Note di Cinema.
2: Sono in ristrettezze e sto cercando mia sorella. È stata rapita da uomini che vendono giovani vergini bianche ai miliardari.
3: Prenda qualcosa, offro io.
2: Allora un club sandwich e una porzione di patatine e due fette di torta.
4: Notevole.
2: Sono una truffatrice.
4: Allora siamo colleghe.
2: Secondo me hai bisogno di una complice. Tu mostrami cosa sai fare.
4: Prima lezione. Un uomo non sa resistere a una donna vulnerabile.
2: Wow, puoi davvero piangere a comando.
4: Se vuoi essere come me, devi essere pronta per ogni situazione.
2: Mettimi alla prova.
4: Mi stai sfidando per caso?
2: Sono io la più brava.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Seconda parte aperta con Bassin di Yel, altro brano che si può ascoltare sulle scene del film Attenti a quelle due, che tra l'altro è il remake, a parti maschili e femminili ribaltate, di un film dal titolo I due seduttori del 1964, con 3 premi Oscar come Marlon Brando, David Niven e Shirley Jones, diretti da Ralph Levy. Lo stesso soggetto era stato utilizzato anche nel 1988 per il film Due figli di, con Michael Caine, Steve Martin e Glenn Headley. Tutti e 3 i film sono ambientati nella stessa cittadina inventata di Beaumont-sur-Mer in Costa Azzurra. Dalla Costa Azzurra adesso ci trasferiamo sulla costa pacifica degli Stati Uniti, attraversiamo l'oceano e tutti gli States e approdiamo a Los Angeles per parlare di un vero e proprio blockbuster che risale al 1990 per la regia di Garry Marshall, certamente il suo lavoro più conosciuto. Pretty Woman, pellicola che ha lanciato nel firmamento delle star di Hollywood una giovane e bella Julia Roberts, che aveva ricevuto l'anno prima le candidature come migliore attrice sia agli Oscar che ai Golden Globe per l'interpretazione di Fiori d'acciaio. Anche per questo ruolo poi ha ricevuto la candidatura agli Oscar. Oscar che avrebbe poi vinto per Erin Brockovich nel 2001. La sua doppiatrice italiana nella maggior parte dei suoi ruoli è Cristina Boraschi, anche in Pretty Woman. Il suo cachet in questo film, agli esordi della sua straordinaria carriera, era di $300,000. Da allora in poi è arrivata a guadagnare anche $25 milioni per un film. Protagonista maschile di Pretty Woman è Richard Gere, che ha battuto la concorrenza di Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Al Pacino e anche Denzel Washington. Gere all'epoca era già affermato, aveva già interpretato i ruoli di Julian Kay in American Gigolo e di Zach Mayo in Ufficiale Gentiluomo. Quest'ultimo gli era valso la candidatura ai Golden Globes, candidatura che ha replicato proprio con Pretty Woman. Il Golden Globe lo avrebbe poi vinto per Chicago nel 2003. Non è mai stato candidato agli Oscar. Qui è doppiato da Michele Gammino, che personalmente ritengo sia una delle nostre più belle voci, anche se nel doppiaggio di Pretty Woman si possono sentire le voci di altri importanti doppiatori come Renato Mori, Roberto Chevalier, Serena Verdirosi, Manlio De Angelis, Anna Rita Pasanisi. Ora il trailer del film è Wild Women Do, dalla voce di Natalie Cole.
1: Sono note di cinema.
2: Benvenuti a Hollywood! Tutti a Hollywood accarezzano un sogno. Il vostro qual è?
1: Quando ero bambina fingevo di essere una principessa prigioniera in una torre e poi arrivava un cavaliere su un cavallo bianco con la spada sguainata e veniva a salvarmi.
3: Sa dirmi dove è Beverly Hills?
1: Certo, per $5.
3: Queste indicazioni non si pagano.
1: Io posso fare quello che voglio, amore. Non sono io che mi sono persa.
3: D'accordo, ok. Hai il resto di 20?
1: Ti ci accompagno per 20.
4: Chi è quella ragazza? Che fa? Lavora?
3: È nelle vendite.
4: La Touchstone Pictures presenta la storia di un appuntamento.
3: Non è un appuntamento, è un affare.
4: Chi ha portato a un accordo?
3: Ho una proposta d'affari per te. Io mi trattengo qui fino a domenica. Mi piacerebbe che passassi la settimana con me.
4: Ti ha fatto diventare un sogno realtà.
3: Usciamo per spese. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro qua dentro.
5: Signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questa.
4: Due persone che tra loro non hanno niente a che fare.
1: Tutte cercano di irretirlo. Io non cerco di irretirlo, io lo uso solo per il sesso.
4: Coinvolte in un piccolo affare.
3: La compagnia che sto comprando lavorò al prezzo stracciato di circa $1 miliardo.
1: $1 miliardo? I tuoi saranno molto orgogliosi, eh?
4: Tutto filava per il verso giusto. Finché...
3: Non voglio che te ne vada.
1: Mi hai ferito.
4: Non accadde qualcosa di inatteso.
6: Che ti è successo questa settimana?
7: Te ne sei innamorata, ma non ti ho insegnato niente.
1: Non sono stupida, ok? Io non sono innamorata.

0: Notte di cinema.
1: Vuoi che ti trovi un appartamento, che ti compri una macchina?
2: Voglio di più. Io voglio la favola.

0: King of Wishful Thinking, Go West. Stiamo parlando di Pretty Woman, che è stato un vero e proprio blockbuster. Con gli oltre 460 milioni di dollari incassati, è diventata una delle commedie di maggior successo nel mondo. E pensare che nella sceneggiatura originale di J.F. Lawton, la storia avrebbe dovuto essere drammatica, con il contenuto di scene più forti e la dipendenza da stupefacenti della protagonista Vivian. Ma la produttrice esecutiva Lauren Ziskin la modificò e diede una rappresentazione più empatica al personaggio. Vivian, Julia Roberts, è una prostituta che viene ingaggiata da Edward Lewis Richard Gere, un uomo d'affari miliardario che accumula denaro acquisendo società in difficoltà finanziarie, smembrandole e rivendendole spacchettate in piccole parti. Dopo aver trascorso una notte in un albergo di lusso con Vivian, Edward propone alla ragazza di rimanere con lui un'intera settimana per accompagnarlo nei suoi incontri d'affari e nelle sue serate in città. Il contratto prevede per Vivian una cifra che lei non ha mai guadagnato e naturalmente accetta. Inoltre, Edward le consegna la sua carta di credito per fare shopping nelle migliori boutique della Rodeo Drive a Hollywood e le insegna un po' di bon ton. La porta nei migliori ristoranti e addirittura all'opera, facendole indossare un preziosissimo collier e una collana di diamanti del valore di 250 milioni di dollari, di cui nelle riprese è stata usata l'originale. Tra i due, dopo alcune prime scaramucce, scoppia la scintilla dell'amore. È una favola a lieto fine, un po' tra Cenerentola, il brutto anatroccolo e il Pigmalione. Il regista e i due protagonisti si ritroveranno a lavorare di nuovo insieme nel 1999 in un'altra commedia, dal titolo Se scappi ti sposo, che però non ha avuto lo stesso successo. Vivian ha un'amica che svolge anche lei il mestiere più antico del mondo, con la quale si confida, Kit De Luca, interpretata da Laura San Giacomo, doppiata da Ida Sansone. Ascoltiamo proprio la sua voce nella prossima clip, insieme a quella di Cristina Boraschi e Julia Roberts, e poi i Roxette con It Must Have Been Love.
1: Sono note di cinema.
2: Beh, non è brutto, è uno ricco, di classe.
1: Che mi spezzerà il cuore, vero?
2: Oh, no, dai, questo non lo sai, lui ti vuole rivedere. Magari potreste mettere su casa e comprare qualche brillante, un cavallo, non lo so, comunque può funzionare, capita, sai.
1: Quando capita davvero? Con chi ha funzionato? Forse ha funzionato per Maria La Seca o per Rachel?
2: Ma no, quelli sono casi particolari, gente matta.
1: Io voglio solo sapere per chi ha funzionato. Tu fammi un solo esempio di una che conosciamo, la quale è andata.
2: Vuoi un esempio? Vuoi sì, che una ti faccia quella... un nome? Vuoi che ti dica un nome, insomma?
1: Sì, vorrei...
2: Uno, me ne basta. Dio, che ossessione sono i nomi. Quella gran culo di Cenerentola.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, brano portante della colonna sonora del film con lo stesso titolo, dal quale nel 2018 è stato tratto un musical in scena a Broadway con la regia e le coreografie di Jerry Mitchell. Una curiosità: nella locandina del film il corpo di Julia Roberts non è il suo. Con un fotomontaggio è stato sovrapposto quello dell'attrice Shelley Michelle, che le ha anche fatto da controfigura nelle inquadrature sexy. Mettiamo da parte Pretty Woman e parliamo ora di X-Men, film fantascientifico primo della saga ispirata ai fumetti dei supereroi della Marvel Comics, casa editrice statunitense fondata nel 1939. Allora si chiamava Timely Publications. Negli anni 50 cambiò la propria denominazione in Atlas Comics fino al 1961, quando diventò la Marvel Comics che conosciamo ancora oggi. Dal 2009 fa parte della proprietà della multinazionale The Walt Disney Company. Tra i supereroi pubblicati dalla Marvel ci sono Spider-Man, Captain America, Hulk, Thor, Iron Man e numerosi altri, tra i quali proprio gli X-Men, ma anche X-Woman, perché insieme ai supereroi mutanti maschi, Wolverine, Cyclope, ci sono anche le femminucce, Tempesta, Jean Grey, Rogue. Tutti al servizio della comunità, benché non ben voluti dalla popolazione, e alle dipendenze del professor Xavier, il quale si trova a dover combattere contro un suo vecchio amico, Magneto. Magneto ora è a capo di un gruppo di mutanti malvagi, conosciuto come la Confraternita, di cui fanno parte i supereroi negativi Sabretooth, Toad e Mistica. Naturalmente i due gruppi si batteranno tra loro per la supremazia del bene sul male. Del cast fanno parte Hugh Jackman, Ian McKellen, il premio Oscar Halle Berry, la modella olandese Famke Janssen e Patrick Stewart, doppiati in Italia rispettivamente da Fabrizio Pucci, Carlo Sabatini, Giuppi Izzo, Barbara Castracane, Ennio Coltorti. È curioso anche che lo sceneggiatore David Ayer, il creatore del fumetto Stan Lee e il produttore Tom DeSanto hanno recitato nel film in alcuni cameo. La storia ha inizio in un campo di concentramento nazista in Polonia nel 1944 fino a giungere ai giorni nostri. Sentiremo ora un estratto dal trailer di X-Men e poi i Tech That presenti nella colonna sonora con Love Love.
1: Sono note di cinema.
2: Signore e signori, stiamo vivendo il principio di un nuovo stadio dell'evoluzione umana.
3: In ogni essere umano,
4: non molti capirebbero persone come noi,
3: esiste il codice genetico.
5: Qui sarai al sicuro.
4: Che razza di posto è questo?
6: Tu non sei l'unico ad avere questi poteri.
4: E lei?
3: Per la mutazione.
7: La verità è che i mutanti esistono e sono in mezzo a noi. Dobbiamo capire chi sono e soprattutto quali sono i loro poteri.
3: Un cambiamento è in atto.
8: Lei è un uomo timorato di Dio, senatore?
3: E quelli che noi temiamo.
9: Magneto crede che ci sarà una guerra fra i mutanti e il resto dell'umanità.
3: Saranno i soli che potranno salvarci.
9: Se nessuno riuscirà a fermarli, il futuro dell'umanità è segnato. Tu sei un mutante.
4: Il mondo è pieno di persone che ti odiano e ti temono. E tu perdi il tuo tempo a proteggerli. Sei dalla parte giusta.
8: Ho fatto io la prima mossa. Ma è tutto quello che so.
10: Potrebbe sterminare tutta New York. Logan, aiutaci. Combatti insieme a noi.
9: Non siamo quello che credete. Non tutti noi.

0: Notte di cinema.
1: Ti svegli mai nel cuore della notte con la sensazione che un giorno faranno passare quella legge assurda e verranno a cercare te e i tuoi figli per portarvi via tutti?
2: In effetti sì. Mi fa una pena immensa quella povera anima che va in quella scuola in cerca di guai. Che ti è successo?
3: Non ti ricordi?
4: Avreste dovuto uccidermi quando ne avevate l'occasione!
5: Ammazzeranno, Bobby!
4: No! No!
6: Benvenuto, professore. Ti aiuta a sopravvivere.
1: La guerra è cominciata.

0: Abbiamo appena ascoltato Bye Bye Bye degli NSYNC. Questa fa parte della colonna sonora di X-Men 2, anche questo diretto da Bryan Singer, proprio come il primo della saga, che negli anni si è allungata arrivando a 13 pellicole tra sequel, prequel e spin-off, nei quali è anche piuttosto complicato orientarsi. Questo è esattamente il seguito del primo, infatti ci sono gli stessi personaggi e gli stessi interpreti e sostanzialmente anche gli stessi doppiatori italiani, con Fiamma Izzo che ha adattato i dialoghi e diretto il doppiaggio. La pellicola ha incassato più di 400 milioni di dollari in tutto il mondo, 6 milioni e mezzo dei quali in Italia. L'intera saga, vale a dire i 13 film, ha incassato complessivamente una cifra come quasi 6 miliardi e mezzo di dollari. Ci arriviamo ormai al termine del nostro incontro di oggi, che abbiamo deciso di chiudere con un film cult, Kill Bill Volume 1 di Quentin Tarantino, sul quale per la verità ci siamo già soffermati in una trasmissione passata. Questa volta però lo voglio segnalare per la colonna sonora musicale, per il tema principale, che in questa occasione non è stato scritto per la circostanza, strano a dirsi per Tarantino, ma era già stato composto negli anni 70 da James Last, compianto musicista di origine tedesco, compositore di centinaia di melodie. Il brano in originale si chiama Einsamer Hirte, tradotto per il resto del mondo come Lonely Shepherd. Ascolteremo la versione arrangiata proprio per la pellicola, che è un po' più radiofonica, eseguita al flauto di Pan dal più grande panflautista di sempre, il rumeno Gheorghe Zamfir. Ne esiste anche una versione bellissima di Zamfir insieme al violinista André Rieu e la Johann Strauss Orchestra. Cercatela e ascoltatela perché vi ammalierà. La battuta memorabile di oggi ci riporta al cinema italiano degli anni 50 e al nostro più grande comico, Totò, in Miseria e nobiltà, diretto nel 1954 da Mario Mattoli. Vi ricordo che se volete potete suggerire canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388-808-800 specificando note di cinema. Seguite la pagina Instagram per rimanere aggiornati. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e se questo è il caso ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Salve.
3: Ah,
4: benvenuta.
5: Tu, inglese?
2: Beh, quasi. Americana.
5: Americana? Benvenuta, americana.
2: Domo?
5: Io parlo molto bene tua lingua.
6: Prima volta in Giappone?
2: Ah.
5: Oh, che cosa porta te in Okinawa?
2: Devo incontrare un uomo.
5: Oh, sì? Hai un amico che vive in Okinawa?
2: Non proprio.
5: Non è amico?
2: Non l'ho mai visto.
5: Mai? Chi è lui?
2: Attori Hanzo.
5: Devono essere parassiti molto grossi se ti serve l'acciaio di Attori Hanzo.
2: Enormi.

0: Ma che cosa sono 600.000 lire?
1: Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli cheque, sì. Lui lo sa, ogni cheque è così.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: Ciao amici, ci ritroviamo insieme al nuovo appuntamento settimanale con Flashback Music Memories, carrellata di grandi successi anni 70, 80, 90, 2000. In studio come al solito per voi Corrado Marescalco. Bene, possiamo iniziare alla grande, via col disco The First di oggi.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force

Allora amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano di Michael Jackson del 1978, è il singolo del cantante statunitense, appunto Michael Jackson, il primo estratto dal suo quinto album in studio Off the Wall, è pubblicato il 10 luglio del 79, Rhythm and Blues Pop, si chiama Don't Stop Till Get It Now.

Allora amici, siamo arrivati al 1989, è un singolo di Zucchero Fornaciari estratto dal Long Plain, Oro, Incenso e Birra, genere blues.

allora il grande successo dei Verve, si chiama Better Sea Symphony 1997, il singolo del gruppo britannico dei Verve, pubblicato il 16 giugno del 97 come primo estratto dal terzo album in studio, Urban Hamsi, genere Britpop, rock sinfonico. Il sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

anni 2000, per l'esattezza 2009, arriva Arisa con Sincerità, il singolo della cantante italiana, pubblicato il 18 febbraio del 2009 come primo estratto dal long play omonimo, genere pop swing.

non c'è che dire, anche oggi abbiamo scelto bella musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. È il singolo del gruppo musicale statunitense Heart Wind and Fire, Terra, Vento e Fuoco, con le tre componenti della formazione Emotions in veste di coriste, pubblicato nel 1979 dall'album I Am. È un classico della musica disco. Oggi abbiamo scelto questo grande successo, si chiama Boogie Wonderland, Terra, Vento e Fuoco, Heart Wind and Fire. Grande voce quella di Phil Bailey and Maurice White.

Ottimo successo per la voce di Lucio Battisti, l'ultima produzione in collaborazione con Mogol, Orgoglio e Dignità, tratto da Long Plain, Una giornata uggiosa, uno dei brani più belli di Lucio Battisti.

Grande successo e grande voce quella di Mick Hucknall, grande leader dei Simply Red, del 1995. Questo brano è tratto dall'Home Plane Life, si chiama Fairground.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Non Stop Music
3: su Radio Tiguglio.

0: nella scaletta di oggi di Flashback Music Memories c'è anche lui, Piero Pelù, con questo grande successo del 2002. Bene bene, male male. È un brano di questo grande artista pubblicato come singolo il 6 settembre del 2002, anticipando l'uscita del long play UDS, l'uomo della strada. Genere pop rock, rock alternativo. Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok?
1: Questa vita eccezionale ti va da male.
0: Ruota shuffle per quanto riguarda Flashback Music Memories va ancora avanti.

Fantastico brano del gruppo più famoso del mondo, gli ABBA. 1976 è il singolo del gruppo svedese, pubblicato nel 76 dalla etichetta Polar Music. Dall'album Arrival, il grande successo pop, Europop, si chiama Dancing Queen, gli ABBA.

0: Una bella canzone che abbiamo rispolverato dal repertorio di Paolo Turci, 89. È una delle canzoni più famose di quest'artista, scritta da Mario Castelnuovo e arrangiata da Piero Fabrizi. L'artista romana ha rappresentato questo brano al Festival di Sanremo 89, vincendo il premio della critica Mia Martini nella categoria Emergenti. Bambini, Paolo Turci. Abbiamo la nostra amica Daniela che ci saluta.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback, in particolare a Corrado Mariscalco. Da Daniela.

il suono amico, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Siamo arrivati al 1994 e allora abbiamo inserito questo brano del gruppo italiano Playa Iti. Si chiama L'estate magica, The Summer is Magic, Playa Iti, disco Euro Dance.

C'era anche lei qui a Flashback Music Memories, la grande voce di Carmen Consoli. Siamo arrivati al 2000. Primo singolo estratto dal suo quarto album Stato di Necessità del 2000, genere pop rock in bianco e nero.

fantastico, insuperabile, grandissimo. Il grande genio Stevie Wonder. È un celebre brano scritto, prodotto e registrato da Stevie Wonder nel 1976 come secondo singolo estratto dallo storico Long Plain Songs in the Key of Life. Il brano è omaggio alla grande e leggendario musicista jazz Duke Ellington. Si chiama Sir Duke. E il grande sound, quell'amico di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

è una canzone che è rimasta nei nostri cuori sicuramente. 1982, Un'estate al mare di Giuni Russo. Fu scritto da Franco Battiato per il testo e da Franco Battiato con Giusto Pio per la musica. Dietro alla spensieratezza estiva, il testo affronta la storia malinconica di una prostituta che sogna una vacanza al mare come segno di riscatto e libertà. Allora amici, abbiamo terminato anche per questa puntata Flashback Music Memories. Vi lascio con Favi Fibra e Le Donne. A tra 7 giorni, ciao, sulla vostra Radio del Cuore. Bye bye.

0: Che cosa ne pensate di Fabri Fibra?
1: Ma io più che pensare.
2: Stai per ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati all'ascolto di Passione Jazz, con voi Graziano D'Andrea. Oggi un'altra puntata monotematica dedicata ad Herbie Hancock. Herbie per tutti è figlio del suo segno, un ariete volitivo, ostinato, che ha usato la musica come mezzo d'espressione con una forza e una tenacia irresistibili. Nato e cresciuto a Chicago, si dedicò alla musica classica più che al blues di quella città, ma sentì proprio le sirene del jazz e volle seguirle trasferendosi a New York. Donald Byrd lo scoprì e lo portò alla Blue Note Records, ma fu Miles Davis a incoronarlo principino del nuovo jazz, scegliendolo come pianista di una delle sue più celebri formazioni, quella con Tony Williams, Ron Carter e Wayne Shorter, passato alla storia come Second Great Quintet. La sua non fu una semplice apparizione sulla scena, ma proprio un'esplosione, proprio un vero fuoco di artificio di album e una frenetica attività come leader, come collaboratore, come autore di fortunati jingle e colonne sonore che accompagnarono lo scorrere di un decennio fondamentale come gli anni 60. Arrivato al successo, l'ariete non si è seduto sugli allori, ha continuato a comporre e sperimentare, rifiutando la logica dell'out-out per una più saggia idea di curiosità e ricerca in molteplici direzioni. È stato un jazzista, come dire, ortodosso, con un quartetto da sogno con Dejonette, Dave Holland e Pat Metheny, ma anche profeta del funk jazz come un long plane, Headhunters, più famoso e influente oggi di quanto venne pubblicato nel 1973. Ha coltivato la cinemusica con le lingue diverse di Death Wish, di Freeman, La gente di Harlem e di Around Midnight. Ha frequentato con amore e rispetto il rock dei Simple Minds, pensate, così come la grande canzone d'autore di Joni Mitchell o la musica africana con Fordy Musasuso, senza negarsi proprio il piacere del pop, anzi dell'electropop, in profetico anticipo sui tempi. L'ultimo album pubblicato a tutt'oggi, The Imagine Project, ha spiegato esemplarmente questo atteggiamento, un progetto quasi ecumenico, 10 canzoni di stile e culture diverse con l'aiuto di musicisti di ogni parte del mondo. Hancock si è spiegato in una bella autobiografia scritta con Lisa Dickey e pubblicata in Italia. In Giappone è uscita anche una sua conversazione con Wayne Shorter e Daisaku Ikeda, in cui parla della sua vita, del jazz, ed estende il discorso alla fede nel buddismo Nichiren, di cui è discepolo fin dagli anni 70. Andiamo ad ascoltare il primo brano. Herbie Hancock vive i suoi anni giovanili dividendosi tra album a suo nome per la Blue Note, registrazioni nel quintetto di Miles per la Columbia. Quando il leader cerca nuove soluzioni strumentali, ma nel 1965 per il suo quinto album Blue Note si diverte a replicare lo schema del quintetto stile Davis, la sezione ritmica è la stessa, con lui, Tony Williams e Ron Carter, il trombettista è un vice Miles di tutto rispetto come Freddie Huber e al sax spicca George Coleman, il musicista che Hancock aveva già incontrato in studio nel luglio del 1963 quando aveva debuttato con Davis nell'album Seven Steps to Heaven. Inevitabili quindi rimandi al grande maestro, anche se Hancock è troppo originale e raffinato perché si possa parlare di musica derivativa, compositore con una personalità che al quinto album come leader è ormai ben definita. Vuole la leggenda che le registrazioni del long playing finissero senza che i brani avessero un nome. Riascoltando i nastri con amici, qualcuno fece notare che la musica trasmetteva un'idea di liquido, di onde, di mare. Hancock si appassionò all'idea e diede a tutti i cinque pezzi un nome in qualche modo legato al mare, a cominciare da Maiden Voyage, che è il termine usato nei paesi anglosassoni per indicare il viaggio inaugurale di un'imbarcazione. Il tema usato per la title track era stato ideato da Hancock come jingle pubblicitario per la Fabergé e solo in seguito fu adattato per il nuovo album e collocato in ambiente marino. Direi che possiamo tranquillamente andarcelo ad ascoltare, dunque, questo primo brano, una registrazione del 17 marzo 1965, Maiden Voyage.

dopo Maiden Voyage, a parte la colonna sonora di Blow Up, Herbie Hancock si prese un sabbatico di 3 anni come leader e non tornò in studio per la Blue Note sino al marzo del 1968. In realtà non rimase con le mani in mano, ma moltiplicò il suo impegno con Miles Davis, collaborando ai suoi album del periodo, lavori come Miles, Nefertiti, The Sorcerer, in cui non solo ricopriva il ruolo di pianista, ma dava un importante contributo con pezzi scritti di suo pugno. L'album del ritorno in studio per la Blue Note fu Speak Like a Child. Per l'occasione Hancock cambiò la formazione vincente degli ultimi 2 long playing, mantenendo il solo Ron Carter e allargandosi a un insolito sestetto con flicorno, trombone, basso, flauto alto, più la sezione ritmica di piano, basso e batteria. A parte Carter e Tad Jones al filicorno, i musicisti erano tutti giovani e non proprio stellari. La corrente della storia jazz si era portata via Peter Phillips, Jerry Dodgson, Mickey Rocker. Tutti comunque si comportarono benissimo e l'album venne come Hancock l'aveva immaginato, innocente ma non infantile, un'estensione di Maiden Voyage per l'uso di semplici melodie da potersi canticchiare, un disco basato più sui suoni che sugli accordi per ampliare la tavolozza di colori della musica. Quello che affascinava Hancock era il traguardo della semplicità raggiunto con un'articolata formazione come il sestetto, sulla scia di quello che grandi maestri come gli Evans, Oliver Nelson, Ted Jones stavano provando in quella stagione con i loro ensemble. Registrazione del 6 marzo 1968, Herbie Hancock, Speak Like a Child.

Herbie Hancock tornò in studio Blue Note nel 1968 dopo una pausa di 3 anni e portò con sé 4 brani nuovi e 2 composizioni che aveva registrato con Miles. The Sorcerer, un omaggio a Davis Stregone che aveva dato il titolo a un long playing del 1966, e Riot, una composizione che aveva fatto il suo esordio sull'album di Nefertiti l'anno seguente. Di entrambi i pezzi l'autore propose un nuovo arrangiamento e nel caso di Riot volle particolarmente distinguersi dall'edizione già nota con un andamento più tranquillo. Riot significa tumulto, turbolenza, qualcosa che è fuori controllo, e Miles aveva preso l'indicazione alla lettera, sbrigliando soprattutto la sua tromba, il sax di Wayne Shorter. Quando si riappropriò del pezzo, Hancock si sforzò invece di sfumare l'elemento di perturbazione come qualcosa, diciamo, che scorresse impetuosamente però sotto la superficie, una sorta di corrente sotterranea, per riprendere poi i passaggi acquatici di Maiden Voyage. Ne venne un godibilissimo dialogo tra il pianoforte e il resto della formazione, con i colorati impasti di fiati che in quel periodo affascinavano Hancock e gli indicavano nuove vie di composizione. E allora andiamocelo ad ascoltare, data di registrazione 6 marzo 1968, Riot.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 31 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
3: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Si continua con Passione Jazz, puntata monotematica dedicata a Herbie Hancock, e continuiamo anche l'ascolto ovviamente di questi brani veramente molto molto interessanti, molto particolari. Questo poi un classico, ormai un evergreen. Il 28 maggio del 1962 Alfred Lion organizzò una seduta al mitico studio di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs, che segnò l'inizio della carriera discografica del 21enne Herbie Hancock. Vennero registrati 6 pezzi, tutti originali, con una bellissima formazione in quintetto che non si risparmiò. L'album andò a intitolarsi molto opportunamente Taking Off e segnò davvero il decollo della carriera del giovane pianista, anche per via di un brano molto fortunato che vi era contenuto, proprio il brano con intenzione di farvi ascoltare. Il brano era Watermelon Man, un gospel moderno dal ritmo particolarmente contagioso che in breve divenne una hit internazionale. Merito del successo non fu tanto di Hancock e del suo pur ottimo quintetto, ma di Mongo Santa Maria, il percussionista cubano che allora spopolava nel mondo delle rumbe del cha-cha-cha. Vuole la leggenda che una sera in un club del Bronx Hancock sostituì Chick Corea nella band di Santa Maria e per caso gli fece ascoltare il suo tema. Lo provarono dal vivo, il pubblico impazzì e Mongo si convinse di avere tra le mani un hit favoloso grazie al suo arrangiamento afro-cubano, che in effetti gli regalò vendite milionarie. Dopo quella cover ne sono venute decine, da Quincy Jones ai Manfred Mann, da Buddy Guy a Jimmy Smith, e lo stesso Hancock in occasione del decennale volle rifargli il trucco con un nuovo arrangiamento electro-funk per l'album di Headhunters del 1973. Data di registrazione 28 maggio 1968, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Dexter Gordon, Butch Warren, Billy Higgins alla batteria. Ce l'andiamo ad ascoltare questa Watermelon Man.

Ed ora alcune curiosità. A sentire il maestro, parliamo di Miles Davis ovviamente, Herbie Hancock da giovane girava sempre con un piccolo registratore, registrava tutte le esibizioni dal vivo. Così Miles, ancora stupito, avrebbe ricordato quei giorni. Quel ragazzo era sempre in ritardo, anche quando si stava per salire sul palco, e la prima cosa che faceva quando arrivava non era accomodarsi al pianoforte, ma infilarsi sotto e mantenere appunto il registratore in modo che registrasse al meglio. Peccato che quando finalmente era pronto per suonare, il brano era ormai oltre la metà. Veramente molto molto divertente. Con le sue percussioni, parliamo di Willie Bobo, contribuì a dare colori nuovi alla musica di Herbie Hancock all'inizio della sua straordinaria avventura. Si parla di uno strumento particolare, lo shaker, è uno strumento di origini africane che poi si è diffuso anche in Sud America, ne ha fatto ampio uso proprio Hancock. Shaker è una zucca svuotata, lasciata essiccare, levigata e poi rivestita da una retina a maglia quadrangolare a cui sono dati perline, conchigliette, sassolini o grani. Questa formula, sperimentata in Inventions and Dimensions, avrebbe accompagnato Herbie Hancock per anni con collaboratori diversi, per esempio Bill Summers, il percussionista preferito da Headhunters a Mr. Hands, o la coppia Daniel Ponce-Sky Dunbar, protagonisti di un album più venduto di tutto il catalogo di Herbie Hancock, Future Shock. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Nel giugno del 1964 Herbie Hancock registra con Freddie Hubbard, Ron Carter e Tony Williams quello che per molti considerano non a torto il suo capolavoro come leader. L'album si chiama Empyrean Isle ed è uno splendido esempio di jazz moderno, classico anche e moderno contemporaneamente, degno proprio di rivaleggiare con gli album contemporanei di Miles, con cui il giovane pianista conduce in quegli stessi anni la sua seconda vita, per esempio con Asp, il Long Plain che vedrà la luce qualche mese dopo Empyrean Isle. Il disco è fatto di tre lunghi pezzi con bella dinamica, un brano più morbido, evocativo, in cui Herbie Hancock esprime le sfumature più delicate della sua ispirazione. La dolce pausa si chiama Cantaloupe Island ed è probabilmente il tema di Hancock più apprezzato e ripreso dopo l'irraggiungibile Watermelon Man. Curiosamente siamo sempre in un terreno ortofrutticolo. Cantaloupe è una varietà di poponi, diciamo, come i watermelon, che è il cocomero. Ecco, si contano decine di versioni di questo brano, da Hugh Masekela a Jean-Luc Ponty fino a Pat Metheny, che la rivisitò alla chitarra negli anni 90 in un quartetto da sogno con lo stesso Herbie Hancock, Jack DeJohnette e Dave Holland. Allora, questa è la registrazione del 17 giugno del 1964, Cantaloupe Island.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, bentornati a bordo, qui è Max Lanzi, oggi la radio a modo mio, facciamo un viaggio come ogni settimana, un viaggio che scotta. Abbiamo delle tracce che trasudano groove, potenza della musica funk, ma fra un disco e l'altro vi racconterò di quando il mondo della musica tremò per colpa di un ragazzino e di un'icona verde con le cuffie. Parleremo della rivoluzione Napster. Partiamo subito con la voce del momento. Abbiamo un pezzo in scaletta del 2020, lei è Rai, Love Your Life, e poi in studio. Twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: La Black Music anni 80.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, allora iniziamo oggi il nostro viaggio parlando di Napster. Accadeva che nel giugno del 1999 un 18enne di nome Sean Fanning creava un software nella sua stanza del college. Il nome del software è Napster. L'idea era semplice ma devastante: permettere a chiunque di scambiarsi file MP3 gratuitamente. In pochi mesi milioni di persone in tutto il mondo iniziarono a scaricare musica senza pagare un centesimo. Era l'inizio della fine, o forse di un nuovo inizio. Ma intanto abbiamo bisogno di un bel pezzo di musica. Loro, The Strikers, Body Music, un pezzo del 1981 tratto dall'album The Strikers.

0: La Black Music anni 80.
1: Bene, rientriamo in studio subito con una nuova traccia, Eloy Black, I Need Dollar. Siamo nel 2010, l'album è Good Things. A tra poco.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, rientriamo in studio e proseguiamo con il nostro percorso parlando di Napster. La guerra dei giganti, sì, intanto mentre Low Rawls, che ascolteremo tra poco, scalava le classifiche degli anni prima del 2000, i giganti della musica dichiaravano guerra al ragazzino. I Metallica scoprirono che una loro demo non ancora pubblicata circolava su Napster e fecero causa. Seguirono Dr. Dre e le Major. Napster divenne così il numero uno, il nemico pubblico numero uno dell'industria discografica, ma il genio era ormai uscito fuori dalla lampada. E adesso ci ascoltiamo, come abbiamo annunciato poco fa, Low Rawls, See You When I Get There, tratto dall'album Hamster Bill Lou del 1977.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: State ascoltando la radio a modo mio, in studio, Massimo Lanzi e Dottor Funker.
1: La Black Music anni 80.
2: Ebbene sì, adesso subito un bel pezzo, Barry White, Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Era il 1977, l'album è Barry White Sing From Someone You Love. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, il gigante, quel gigante di Barry White con la sua voce inconfondibile. Stiamo parlando di Napster, piano piano arriviamo a Dama. Napster chiuse i battenti nel 2001 dopo una raffica di sentenze, ma il danno, il miracolo ormai era fatto e senza quel software oggi non avremmo Spotify o Apple Music. Napster ha insegnato alle major che la gente voleva la musica subito e ovunque, soprattutto gratis. Oggi la musica scorre come acqua, o meglio come spirito liquido, e noi ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo del 1981, lei la regina Chaka Khan, tratto dall'album Whatcha Gonna Do For Me 1981, Fate.

0: pe
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: È mezzanotte e 30 minuti.
3: Alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della house music.
4: Bene, come annunciato dal nostro amico speaker, colui che ci dà una mano con i nostri jingles, noi ci ascoltiamo un pezzo del 2018. Siamo nella pura house, Losing It, tratto dall'album Losing It. Questo è il primo singolo che è uscito, che ha anticipato l'album. È favoloso.

0: Mixaggio in corso.
1: Clap your hands now.

0: la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Non mi importa. Bene, abbiamo ascoltato intanto Gregory Porter, Liquid Spirit, l'anno nel 2013, un pezzo favoloso, una house deliziosa. Ed ora siamo appunto nello spazio, quello la radio a modo vostro. Sono due richieste che ci sono state inviate sulla nostra casella di posta elettronica. Iniziamo subito con Steven da Praga, ci ascolta sulla nostra app e ci richiede un pezzo, Farruko Pipas, anno 2021, la 167. A tra poco.

0: la black music anni 70.
1: The JB's Live.
2: Bene, un'altra richiesta, un amico Carlo dal Venezuela ci ascolta da tanto tempo, Carlo, precisamente da Maracay, ci segnala un pezzo fantastico di puro soul funky, lui è un intenditore. Effettivamente sì, ci ascoltiamo Fred Wesley con Sam Beat. L'anno era il 1974 e l'album era Damn Right I Am Somebody.

0: la Black Music anni 90.
1: Bene, allora intanto ci ascoltiamo dall'album Surprise 1991, Crystal Waters. Questo pezzo viene scritto dopo aver visto una donna senza tetto davanti a un hotel che cantava per chiedere l'elemosina, vestita con abiti eleganti nonostante la sua situazione. È un brano che parla di dignità e realtà sociale nascosto dietro un ritmo house trascinante. Quindi Gypsy Woman, Crystal Waters.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, questa è una traccia fantastica che ha fatto ballare veramente milioni, milioni, milioni di persone. Crystal Waters. Bene, allora, mentre ci prepariamo a chiudere, c'è un'ultima riflessione sull'argomento che abbiamo trattato oggi su Napster. Prima del 1999 eravamo costretti a comprare un intero CD per avere un'unica canzone. Napster ha distrutto questo concetto, permettendoci di scegliere solo quello che ci piaceva. Questo ha cambiato il modo di scrivere musica. Gli artisti hanno smesso di creare album con pezzi riempitivi e hanno iniziato a puntare tutto sui singoli. Se oggi brani come Pipas, che abbiamo ascoltato poco fa, diventano fenomeni mondiali, in un attimo è anche perché Napster ha abituato le nostre orecchie a saltare da un successo all'altro con un click. Bene, adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, forse proprio per concludere, vediamo se rientriamo nella tempistica, nel clock, come si dice. Allora, LF System, ci ascoltiamo Afraid to Feel 2022, un singolo tratto appunto dall'album Afraid to Feel, che è stato anticipato da questo singolo. La curiosità, il nome corretto è LF System, e questo brano è stato un fenomeno globale, restando al primo posto nel Regno Unito per ben 8 settimane consecutive. LF System, Afraid to Feel.

0: ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, con il ritmo di A Fright to Feel arriviamo alla fine di questa puntata. Abbiamo viaggiato dal club di oggi alle strade di Augusta degli anni 70, i primi pezzi che abbiamo messo, passando per la rivoluzione digitale di Napster, l'argomento di oggi. Spero che questa selezione vi abbia dato la carica giusta e qualche spunto su cui riflettere tra un pezzo e l'altro. Io sono sempre Max Lanzi e di là del vetro Dr. Funker vi salutiamo, questa è stata la radio a modo mio. Grazie per l'ascolto, grazie per la compagnia e come sempre restate sintonizzati, restate nel groove della compagnia dell'Ever Funker.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Bene, la radio a modo mio termina qui. Max si mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
0: Radio Tiguglio, con te.
3: Sempre.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Ladies and gentlemen. Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.